0: U studio di Asposa.
1: RCFM et Campa Cui.
0: La magie de la radio, écoutez depuis là où vous vous trouvez, en voiture, à la maison, et vous retrouvez projeté dans l'Empougnagne avec Christophe Zagal. Et on rencontre deux commerçants du cru, originaires de la Pieve, et Laurent Grisanti et Ange-Louis Guastalli, qui ont récemment repris la boucherie de Folelli.
2: Laurent Grisanti et Ange-Louis Guastalli sont cugini. Originari di Lampugnani e di Lorezza, hanno ribiato poco vent un magello, noi voleli, nanta comuna di Abente e Gazinca. Laurent.
3: Allora, io sono di Agasaianca, in Lampugnani, anche io all'origine del pastore, aglio e oache e i borsi, faccio la mosciacuteria, e allora dopo più di 6 mesi mi ho ribiato un più un magello qui in Folelli con mio cugino.
2: Ange Louis e Ludino e lui a stare a Guagar.
4: Allora, io sono di Abiezzole, in Lorezza. Ho sempre fatto il mosè a pecchiare un macello, un di Filippo Gianossi. Dopo sono curato San Damiano a fare lavoro a Meria, sono fatto a Leclerc a fare un macello e dopo siamo venuti qui a comprare.
2: E la storia di questo macello, ribigliato dai due cugini, è liata a quella di Folelli.
3: Allora, qui è un macello che esiste poi più di 50 anni, prima c'erano i conti, i laiano. Dopo che c'è stato, quando abbiamo avviato noi, c'era Filippo Gianorsi. Noi c'è stato appena un corpo così, perché c'è stato gli angelo che mi ha detto che era bene e siamo venuti a bere e l'affare si è fatta abbastanza in furia. E mi ha deciso appena così, in un corpo di capo, subito di ribia. E dunque abbiamo scudato, siamo volati a bere come lo lavorava Filippo, tutto qui, piano piano ci siamo fatti a clientela, la maniera di lavorare, e dopo abbiamo ripiato qui di ferraio.
2: E qui si lavora di maniera artigianale.
4: Allora qui per cominciare abbiamo i videli di Laurent, dopo Blonde d'Aquitaine, Charolaise, Port-Fermier, Agnello, dopo i boulages, tout ce qui est la Belle Rouge, dopo la charcuterie e no. Et que là, il Laurent.
2: Ange Louis et Laurent Proubon et Noudino, piatti à comprendre.
3: Alors, au traiteur, bon, il y a un cuisinier, Roredo, qui fait les piatti. Il y a une salade. Et après, il y a tout ce qui est charcuterie à Goupa. Così poi mettiamo jambon blanc, mortadelle. Et après, il y a la charcuterie à me, à Balasigura. Et après, les piatti, tous les jours, ils vont bien. J'ai un piatto différent. Et après, on fait de nous ça, les piatti nostrali, comme on dit à nous, Vidéla. Roba così, fagioloni, ripete, abbiamo sempre a fare quantunque una volta alla settimana e a fare i corsi, diremmo.
2: Mantenere il suo commercio e forse svilupparlo e con esperanze di Laurent e Ange Louis per la Niabane.
0: Et on ne saurait que trop vous encourager d'aller voir sur place ce que donne ce travail de concert avec les deux cousins que vous venez d'entendre en micro de Christophe Zagal, qui ont repris l'ancien Palais des Viandes et qui ont fait de cette boucherie un commerce de proximité fort intéressant, transformé mais dans la tradition du précédent. Demain, on poursuivra notre balade dans la Pieve d'Empougnagne, en Castanic, avec Christophe Zagal, et nous prendrons la direction de Silvareccio à l'occasion de la fête de Sant'Agostino, célébrée chaque année le 28 août, vous le savez, au village, avec des invités toujours. C'est le principe des Campa Cui. Et autour de lui. Et Campa Cui qui revient dans sa formule MAG tous les mardis à 13h.

0: Love Me, Michel Polnareff à 6h26. Dans un court instant, ce sera l'horoscope. J'attire votre attention sur le parc de Saletsch. Ah, on est partenaire, vous gagnez des places la semaine dernière et puis il y en aura d'autres, hein, des passes à récupérer au standard bientôt dans nos jeux. Les voyages sonores, c'est tous les mercredis de 10h30 à 11h15 si vous voulez faire quelque chose en famille avec la sonothérapeute Sylvie Binchant. N'hésitez pas à découvrir cette discipline et du yoga nidra énergétique tous les mercredis matins pour vivre cette expérience inédite lors de ce voyage sonore au son des bols de cristal.
1: Ah, en attendant que la visio commence, t'as une voiture électrique toi, non? T'es contente? J'hésite, moi.
2: Ah bah n'hésite plus, je suis trop contente. 3 euros les 100 km, ça fait une sacrée différence. Surtout en ce moment.
1: Wow, ah oui, en effet.
2: Et en plus, maintenant, les voitures sont hyper fiables et il y a des bornes de recharge partout.
1: Ah ouais, c'est pratique.
2: Non, c'est fantastique.
3: Pour une énergie moins chère, plus souveraine et plus durable. Électrifions la France. Ceci est un message du gouvernement.
4: Ici RCFM, toute la journée.
5: Actu locale, musique et bonne humeur.
0: Le signe influent du jour, c'est toujours le lion.
6: Avec Jupiter, ils ont un an pour se réaliser au grand jour.
7: Bélier, journée très valorisante, on tient à vous, c'est certain.
8: Taureau, il ne faut pas vous décourager, continuez à vous investir côté famille.
9: Gémeaux, Jupiter vous invite à voyager et à reprendre le dialogue avec qui vous voulez.
10: Cancer, le domaine des possessions matérielles est plus que jamais valorisé.
11: Lion, vous avez carte blanche et ce pour un an, alors en vue, votre accomplissement.
12: Vierge, vous avez intérêt à trouver votre place loin de l'agitation, à faire un pas de côté.
13: Balance, alors on vous confie un rôle solaire, on viendra à vous, on aura besoin de vous.
14: Scorpion, une place au soleil vous attend côté job, certains choisissent une toute autre voie.
15: Sagittaire, c'est positif, le fait d'ouvrir votre porte à l'inconnu, de voyager et de vous cultiver.
16: Capricorne, il est question de votre univers intime, prenez-en soin.
17: Verseau, journée révélatrice de ce qui sera votre actu pour un an, la vie relationnelle.
18: Poisson, eh bien vous faites preuve d'une sacrée force d'adaptation et c'est tout à votre honneur.
19: Et pour nous tous, allez, on se félicite de quelque chose.
0: Merci Catherine.
5: Ici matin, en Corse, à la radio, sur l'appli Ici et tous les réseaux.
4: Ici matin,
5: Isabelle Donignat.
0: Bonjour tout le monde, très heureux de vous accueillir, y compris sur France 3 Corse Via Stella, comme chaque jour à partir de 6h30. Très heureux de vous accompagner jusqu'à 8h12, exactement à la télé, 9h pour les auditeurs d'RCFM, avec quelques nouveautés mises en place lors de cette rentrée. Le billet d'humeur de Paul Turchi-Duriani à découvrir juste avant l'info de 8h, mais aussi les plans anti-arnaque. On parlera aujourd'hui, c'est assez rare, on est plutôt dans le numérique d'ordinaire ou la téléphonie, de faux avis du fisc qui arrivent dans vos boîtes aux lettres physiques, les vrais, par papier donc, et qui peuvent vous piéger avec Aude Razou. Et puis Marie-Elisabeth Ferrandini a également rejoint l'équipe depuis le 24 août. Autour d'elle, des enfants qui s'expriment chaque matin. Qui n'est pas ainsi, c'est à 7h-10. Et puis l'ami et l'excellent Fabrice Fenouillère qui nous rejoint chaque jour entre 7h et 8h. Arin Radia videse con noi così numerosi a Nanta Londe soseo remezoa. Roland Fréas, buongiorno.
20: Buongiorno Isabelle, buongiorno a tutti.
0: Si principia, sono ti dia l'eco a giustizia.
20: E sta condanna a 4 anni di brigio a tempa di pronunciata da obo tribunale correzionale e ricontra conduttrici d'un 4-4 implicato in un accidente mortale di luglio 2021 in Ajaccio. Degli amici erano in un veicolo che ha fatto una sortita di strada tombando a bordo due giovanotti di 20 anni. A conduttrice che aveva 20 anni anche ella è stata riconosciuta colpevole d'omicidio involontario e di ferite involontarie. Egli è stato ritirato di no, uso permesso di conduce per 8 mesi e con esecuzione provvisoria, una condanna 2 volte superiore a requisizione di un ministero pubblico, conto reso d'audienza con voi, Olivier Castella.
21: 4 anni di prigione a Timpati e 1.000 euro d'ammenda per ogni parte civile. Nessuno non aveva posto l'agnanza, ma all'audienza di luglio una mamma di una vittima via chi estu chi tutto si è palizzato nestu cartulari. A privenuta l'anna portogioa aveva 22 anni quando è accaduto il dramma, aveva piantassai a barra dicendo un ramintassi manco più di l'incidente, tanto era pisivo traumatismo. Il suo avvocato ha indicato ieri che il cliente assumava sempre la responsabilità e voleva dire a padina di questa dolorosa storia. Partito da Porticcio, che il gruppo d'amici viaggiava in 4-4 nella strada che circonda l'aeroporto, a una vitezza appena più alta che al limite prima e dopo in un veicolo in un stato dubitoso. Era trapassato controllo tecnico, dopo 2 anni. 10 persone in tutto, in questo veicolo che ne poteva tenere solo 8 secondo i limiti tecnici. Era qui un sbaglio di imprudenza in quanto a prigura.
20: Olivier Castel, peste precisione. Fatta vide, non si denera o budget su per diffamazione di Jean-Paul Carolaggi, o consigliere municipale d'opposizione d'Ajaccio, devi essere giudicato e ripetere dichiarato a televisione durante la campagna elettorale d'aver ricevuto minacce in un quadro di Ugartulare di Agaza di Jacques Simon Giovanni, proprietario che a municipalità aveva regolarizzato strada di Sanguinari. Il tribunale ha dato raggio a una domanda d'annullamento per via di un bizio di procedura, un altro processo per le parole pronunciate stavolta in consiglio municipale previsto da qui a Vineghilano.
0: E poi si parla educazione a war, l'anco l'ultimo ebro e di un programma internazionale per useguido della quisti di lelevi.
20: E i risultati in Francia di questo programma chiamato di modo più corrente PISA, un somica ogni senza sorpresa per un ministro dell'educazione nazionale. In 5 anni sono calati questi risultati di 18 punti in cabicidura di uscritto, 16 punti in matematiche e 4 in scienze. Edouard Geffrey punta in particolare e rede sociale a sminuzione di l'implicazione di Barenti da sapere chi sono fatte broe all'adu di Zitelli di Guindegiani. E in Corsica, che situazione ne parleremo con Pascal Puligani, professore al collegio Giro di Ostia, delegato di USNALC, sarà un nostro invitato di redazione 8:15.
0: Pareti millai di vieli aduni di eri in Corsica zana da vestidia a nadivida di a Vergine Maria Santa Badrona di Corsica.
20: I ridro i più importanti, la vasina Santa di Uniolo, a Pancheraccia, a Madino, a Bieve d'Aligiani, dopo 2 anni di lavoro, a Iente, a Nubusso, do ridro, o Gumbento San Francesco, rinnovato San Usano, con un'alano, a pitture restaurate, fra elle di sicuro quella di a Vergine a Giaragia, un cantiere a 6.500.000 euro, e una riescita salutata da Pasquale Ottavi, vicepresidente della comunità di comune di Agosta Verde, incaricato di un patrimonio.
1: Allora, un convento rinnovato si può dire da capapere, un sudesso per la popolazione, prima, per i comuni aligiani e per la comunità di Egumune, per le imprese, gli architetti e tutti quelli che ci siamo impegnati a pro di la rinnovazione di questo convento. È una chiusura lunga, difficile, perché ci vogliamo aspettare, non pure rendere onore alla Madonna, veniamo a tutti, di un sollievo che non ci possiamo trovare tutti oggi qui, in allegria, quasi si può dire. Abbiamo fatto ritrovare le pratiche vecchie, le pratiche religiose vecchie, la credenza alla Madonna non si discute mica in Corsica, andiamo a fare di storia e di cultura, e poi abbiamo fatto che il progetto è reso credibile da un fatto che la gente possa essere presente oggi, come non ci eravamo ingaggiati con la popolazione.
20: E ora, mai la collettività di Corsica, la municipalità, l'intercomunalità vogliono mettere in rialzo e fa campo sul sito di un convento San Francesco in Ibiazza, gli articoli e filmetto nata della ICI RCFM.
0: E poi Roland, il GFC a Volè ha presentato i scopi di la 30ª stagione professionale.
20: Falato in Liga B, dopo una stagione complicata, soprattutto nata il piano finanziario, il club ha svelato un nuovo effettivo rinnovato largamente e ringiovanito con 8 partenze e 10 giocatori nuovi. Si tratta per il GFC a Volè di Vinicius Fra e prime 4 squadre e giuga a regolata in prima divisione. Il GFC a principio di nostra stagione con un'evoluzione di uso statuto da un associo a una società cooperativa di interesse collettivo. I 2 primi scontri si verranno in Reims il 17 ottobre e 3 giorni dopo a Baladino di Betoa Cambrai.
0: A ringraziabia sai. A dopo.
20: A dopo.
0: E nous dit di un tempo qui scambia sto mercoledì so presenti nous les bord de mare stamane à l'Orient et soprattutto e passeranno numerose sto dopo mezz'ora in Agursi Gazana la quad est prevista in Cismonte e poi si peserà di nous Ulibec o soffierà vento in Balagna toccherà di nous Gabigurzu e Bocchi di Bonivadio Bonfulade assai forte so aspitade Calerano ed Imperador e a Penuccia 35 gradi sempre aspitati a Ubio in Portivecchio Trabintotto e 32 Bigina Umar e poi un Francherano Ubio in Ibaesi di l'interno 30 gradi o termometro.
2: Ici RCFM
3: Actu locale, musique et bonne humeur.
0: Carlo Rocchiawa.

0: Blame It on the Boogie.
1: Ici RCFM.
0: Quand bien nous y programmons au mercredi à Zabed et parlons au cinéma, avec Marie-Elisabeth Ferrandini. Bonjour.
2: Salute, per tu mercori giorno di desideri. Clemente vi presenta un film da vedere in famiglia per una serata cinema. Ma si può di non finire tu film conosciuto di tutti senza desideri.
3: Un film che mi piace assai di Jack Sparrow.
2: E poi presentaci i personaggi.
3: L'amico di Jack Sparrow. Sparrow. Black Pearl. E a marina, inglese.
2: E allora seguitemi, Clemente, per la storia di un film.
3: Infatti, è la storia di un pirata che ha un battello magico. Che ha un battello magico si fa rubare per mostri, per uomini che sono scheletri. E dunque, ruba un battello di una marina inglese. Per produrre di appaggio un tesoro magico in cui Giulia tutte le bezze perché la maledizione finisca. E a fine di questa prima serie, dunque la maledizione di Black Pearl, e ben c'è Jack Sparrow ha avuto l'ultima bezza, tomba il capitano di Watello, passa la bezza aos amici che la mette dentro. Così la maledizione è finita. Ma il capitano aveva una scimmia, ma la scimmia, elle a survécu. E così ha ricominciato.
0: Clemente, a un microfono di Marie-Elisabeth Ferrandini.

0: Sunset Orimizu. L'attualità isolana ci presentata da Roland Frias. Salute.
1: Salute Isabelle, salute a tutti.
0: E si brinci via cu u programma internazionale pe u seguido di la cuisti di le levi.
1: U programma PISA qui palesa risultati inquietanti per le levi francese in deu 2025. Da voi u 2022 so calati di 18 punti in cabici d'ora di u scritto, 16 punti in matematiche e 4 in scienze. Risultati con so una sorpresa per il ministro dell'educazione nazionale Edouard Geffray, qui punta in particolare e redesugiale un investimento di Barenti qui smenuisce in Corsica. Denis Lugiani, presidente della Sogi di Barenti Corsi, faceva le e lo parecchie raggio al microfono dell'En Battini.
2: Il crene rete e sociale è una parte di colpa, qui sta sicuro, ma per me non è mica la sola. C'è di nuovo l'evoluzione societale, a livello di famiglie, di regioni, di città, di useguità, di relazioni con la scuola. C'è di nuovo, può essere una questione di mezzo, ma più, penso più a questioni di rapporto sociologico di a scuola con la società e con i parenti e con gli allievi, e a questione di l'evoluzione di parenti. Che pa mondo difficile, che in certi sono mondo difficile di seguità in un mondo d'oggi, ci sono mondi apparenti soli, e di nuovo questione dell'organizzazione, di ritmi scolari. Ci sono questioni, per esempio, come dicevo, in altri paesi, c'è una questione di senso, di noi che entri, è questione di ritmi scolari, dell'adattazione alla società e di fare fronte a un mondo d'oggi che è un mondo complesso e che non è mica facile da maestrare.
1: E ci volteremo a autore, ma non quarto, staremo a sente un altro barè, quello di un professore sindicalista, Pascal Puligani, insegnante al Collegio Giro in Bastia e delegato SNALC, di stamane, un nostro invitato di a redazione. A giustizia, questa condanna a 4 anni di brigio attempati, pronunciata da un tribunale correzionale ieri, contro la conduttrice di un 4x4 impiegato in un accidente mortale di luglio di 2021 in Ajaccio. Dei amici erano in un veicolo che ha fatto una sortita in strada, tombando a bordo due giovanotti di 20 anni e facendo parecchi feriti. La conduttrice, che aveva una 20 anni, anche ella è stata riconosciuta colpevole di omicidio involontario e di feriti involontarie. Gli è stato ritirato di nuovo permesso di conducere per 8 mesi con esecuzione provvisoria.
0: L'acqua minerale gorze sono state assai di più consumate quest'estate.
1: In Zilia, per esempio, sono cresciute e vendite del 20% in paragone all'anno scorso, ma è forte temperature, capitane, esichie, impensierisce negli operatori, esorgente di Zilia e di San Giorgio hanno continuato comunque a fornire acqua tutta l'estate, tanto se la si impeggiorisce, esichie, il bene ciolerà a adattarsi, producendo di più bottiglie in Corsica, secondo Françoise Ciavaldini, presidente di holding Casinca, proprietaria dell'acqua di Zilia.
3: Oggi c'è la più misure di bruce più in inverno, di fare un stock più importante l'inverno. Poi se è caduta l'acqua, ma c'è la prua, c'è la darsi i mezzi di valo. C'è la pensata, c'è la discuta, c'è la mette tutta un'organizzazione per compiere questo lavoro, per poi oggi è da più d'acqua in Corsica. Minca manca.
1: Detti raccolti da Olivier Castel.
0: A Corsica ha festeggiato ieri la Natività di Vergine Maria a Maona.
1: Una giornata di fervor che ha unito migliaia di vieli in parecchi circondi, in particolare in Lavasina, Santa di Uniolo e a Bancaraccia e in Abieve, da Ligiani, o convento San Francesco a Ridro, a Zoiente, dopo 2 anni di lavoro in un quadro di un cantiere di ristorazione a 6.500.000 euro. In Ibiazzali, o riporto d'Alexandre Antonini.
4: Principia da messa a Liege e Golma, come se tutta Gastani c'era adunita a Provasine, che ognuno aspettava di voltare in questo convento rinnovato di Eucaso, di Zanaï.
5: Sono sempre venuto da qui per ogni 8 di settembre e di proprio un piede di vele sa Liege, o a così colorida, così luminosa, ci cambia sai e di veramente un incanto.
4: Una Liege che ritrova le pitture barocche e dante. Turchine, Giale e Rosse e in Coris affreschi a Vergina a Ciaragia. Tutti i sguardi si girati verso la pittura di un quindicesimo, un fervore di sempre, secondo Staligianinco.
6: E niente bene per la Maluna con i Ciaragia. E sono 50 anni che vengo qui, a Pugurisso, un anno sì, un anno no, due anni sì, un anno no, e sempre riesce a sapere che corre qua niente a Ligione.
4: E come se Luca Scava posta, a sua riapertura si è fatta mentre è vestita in girando attività di Avergine.
1: Riporto d'Alexandre Antonini a ridroit con un articolo e un filmetto lanta della ICI RCFM e poi una pagina di storia peggio di scelizione 83 anni fa in piena seconda guerra mondiale s'alzava a Corsica per la sua liberazione una campagna da 9 di settembre al 4 d'ottobre di 1943 chiamata dopo la battaglia di Corsica a Corsica diventava dando il primo dibattimento francese liberato dall'occupazione nemica sopravviste oggi parecchie cérémonie di commémorazione. Et on en a parlé d'ailleurs dans notre chronique ce matin avec Fabrice Fenouillet.
7: Important de le mettre en avant.
0: Merci Roland, à tout à l'heure.
1: À debout.
0: 8h30 pour le prochain journal.
8: L'infotrafic avec Isoula Chemisage, la rénovation de vos canalisations sans casse et sans travaux. Retenez un nom, Isoula Chemisage, la solution durable partout en Corse.
0: Un petit peu mitigé aujourd'hui, on se lève sous un voile, où que l'on soit, et celui-ci s'épaissit au fil des heures pour annoncer des nuages plus gris, menaçants, joufflus et occasionnant des averses. Je pense à la Haute-Corse en particulier et à l'Est. Le Nébio devrait être également concerné. Sachez que cet après-midi, des averses orageuses pourraient s'y produire en milieu ou en fin d'après-midi. Le temps redevient sec autour de la nuit. Le Libetchou se lève aussi sur les zones d'habitude exposées que sont la Balagne, le Cap Corse et les Bouches de Bonifacio. Quant aux températures, elles sont en légère diminution, bien que la maximale attendue sur Porto Vecchio affiche toujours 35 degrés. 28 à 32, c'est ce qui est prévu au bord de la mer. On ne déplace plus les 30 degrés dans les villages de montagne. 27 à 30 pour les prévisions. Dixit Météo France.
9: Ici RCFM.
10: Actu locale, musique et bonne humeur.
0: Nous allons toujours à Porto Vecchio pour les cadeaux du jour. Piazza Uvilmo est un festival désormais installé dans la Cité du Sel qui revient ce mois de septembre, à la mi-septembre, et auquel vous êtes nos invités.
7: Invités, si vous arrivez, si vous parvenez à téléphoner à temps et à découvrir le nom que nous cherchons d'un personnage historique de la Corse derrière cette énigme.
0: Auquel on a fait allusion il y a peu de temps.
7: Oui, pour les auditeurs qui seraient fidèles, on en a un peu parlé il y a quelques temps. Alors on cherche effectivement donc un personnage. Si vous avez la réponse, vous appelez au 04 95 32 22 22. C'est Marie-Ange Audos qui vous reçoit avec le sourire et nous derrière au micro dans ce studio. Voici l'énigme. De la Tavagne à Paris, j'invente un tonique mêlant les feuilles de coca au vin. Un breuvage qui va conquérir l'Amérique jusqu'à inspirer un soda moins divin. Qui suis-je ?

0: RCFM, Kunoi Sideva.
1: Déjà, Renan Terci est fait, mérite mon outil dialecte ou les Roland Frias. Bonjour.
2: Bonjour, Miguel. Bonjour à tous. Une inquiète aperta per distruzione da mezzo pericoloso dopo all'incendio che ha distrutto stamane verso 5 ore una parte maggiore di un stabilimento di Bordimar e le Cabanon Bleu in San Cibriano, comune di Zonza. Sono stati rugiati circa 200 metri quadrati, fra i quali a derrazza in legno, fuoco ammaestrato dai spingivoghi di Beaumonte, secondo proprietario e i primi elementi l'incendio seria d'origine accidentale per via di un problema elettrico. In Tavera, stamane di nuovo, un fuoco di vegetazione, un settore di Aocca da Scalella, non ta vista di Uerdanese, secondo l'ultimo punto di spingivoghi di Pumonte, sono stati rugiati circa 3 ettari. Di beta crescita nuova di prezzi in destazione e servizi, un ministro dell'economia adunisce oggi distributori in Bercy e si tratterà di sicuro di prezzi di sti carburanti, o prezzo di usenza biombo 95 e 10, o carburante o più consumato dall'automobilista francese, era in media di 2,10 euro o litro sabato, una broa maestra da poi o principio di un conflitto tra gli Stati Uniti e l'Iran in Medio Oriente. E si parlava educazione stamane con il nostro invitato di redazione con l'ultime bro e di un programma internazionale per eseguito di l'acquisto di l'elevi e i risultati in Francia di questo programma chiamato di modo più corrente PISA, un somicaoni senza sorpresa per un ministro dell'educazione nazionale in 5 anni soccalati si risultati di 18 punti in cabicidura di uscrito, 16 punti in matematica e 4 in scienze. Edouard Geffray punta in particolare rede sociale a sminuzione dell'implicazione di parenti da sapere chi sono fatte ebroe all'adu di Zideli di 15 anni e in Siga Nemo Barla, du coup Pascal Poligani, professore au collegio Giro di Oastia, delegato di USNALC, intervista d'Ari Droit, Nanta Adela, ici RCFM.
1: Vi ringrazio, sai Roland, ci ritroviamo torna on di giure per un altro punto.
2: A on di giure dopo.
1: Bravo. Qualche notizia di un tempo di cui prima a Gorziga Zutana, in cui un sole piuttosto presente, in cui in Iuli e Pularianni a facassi a poco, soprattutto dopo mezz'ora, un tempo di più coperto, non tu rodionai a Cino i due e due ore, in altro in Gorziga Zutana, il cielo sarà a Pinuccia coperto, in Gorziga Zuprana invece c'è un rischio di acquati temporaleschi che si da rinforzare dopo mezz'ora con acquati possibili. Brillanta tutto lato orientale da Gapigurzu fino a Cervione, poi anche in Nunebio e in Balagna. Invece, in corti il tempo sarà di più coperto. Uento ritroveremo a 40 km all'ora in Bufolate nel Golfo d'Ajaccio, 50 nel Golfo di Portivecchio e di Bastia e a Punta di Gapigurzu, 60 in Balagna. Paccio che tocca i temperature più alte, tanto l'isola Zan saranno oggi tra 25 e 34 gradi. Origine tutto polare. E sa più alto certi urti.
3: Ici RCFM.
4: Actu locale, musique et bonne humeur.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce 10-11. Ravi de vous retrouver avec Stéphane Casalanga qui réalise cette émission et Marie-Ange Audos du côté du Standard. Dans quelques instants, les gérants de Dologna et Arthur Solinas nous parleront du Festival Corsi Classique 2026 en l'église Saint-Roch d'Ajaccio qui démarre demain. Ça promet de beaux moments de musique. Également au programme RIP avec Evelyne Fontana, nous sommes toujours en pleine tribière. Et puis, dans quelques instants, nous parlerons de l'édition 2026 de Librimondi. Bastia, Sébastien Boniface sera mon invité juste après ce grand classique de George Harrison.

0: Radio Renan Terci FM et Roland Frias par l'attualité. Buongiorno.
1: Buongiorno Miguel, buongiorno a tutti. Sonza l'incendio di un ristorante di Bordimar e lo Cabanon Bleu seria d'origine accidentale, secondo uso proprietario. O stabilimento nella marina di San Cibriano è stato distrutto stanotte. O padrone sospetta un problema elettrico a livello di sonorizzazione. Contattato da Terci FM, dice che lo lasciava l'inchiesta di gendarmeria e che lo imponerà nessuna lagnanza. In Tavera, stamani di nuovo, un fuoco di vegetazione in un settore di Aocca da Scalella, nella pista di Erdanese. Secondo l'ultimo punto di spingivoghi, sono stati rugiati circa 3 ettari. A giustizia, cui condanna a 4 anni di prigio a Tempadi, pronunciata da un tribunale correzionale e contro la conduttrice di un 4x4 implicato in un accidente mortale di luglio di 2021 in Ajaccio. 10 amici erano in deuiligulo che ha fatto una sortita in strada, tombando a bordo 2 giovanotte di 20 anni, facendo pareti veridi. La conduttrice, che aveva una 20 anni, anche ella è stata riconosciuta colpevole. Le domicilio involontario e di veride involontarie gli è stato ritirato di no, uso permesso di conduce per 8 mesi con esecuzione provvisoria. Di Betua, una crescita nuova di prezzi in stazione servizio, un ministro dell'economia unisce da poi una mezz'ora ai distributori in Bersi e si tratta di sicuro di prezzi di carburante. O prezzo di usanza biombo 95 e 10, o carburante o più consumato dall'automobilisti francesi, era in media di 2,10 euro o litro sabato, una broa maestra da poi o principio di un conflitto tra gli Stati Uniti e l'Iran in Medio Oriente. E poi una pagina di storia, perciò è edizione 83 anni fa, in piena seconda guerra mondiale, s'alzava a Corsica per la sua liberazione, una campagna da 9 di settembre al 4 d'ottobre di 1943, chiamata dopo la battaglia di Corsica. A Corsica diventava, dando il primo dipartimento francese liberato dall'occupazione nemica, sopravviste oggi parecchie cerimonie. Ecco Miguel.
0: E vi ringrazio assai, Roland. Una bella fin di mattinata domani.
1: Anche a voi a domani.
0: A diciamo di dia Anzura, Parawa, il tempo è piuttosto bello, appena dappertutto, anche se in Niuli ponesse appena di più presente per certi luoghi, che lo fossi di due ore, due esevi, a Balagna, o Rudiano Bastia, Ciulino, e dopo mezz'ora in Corsica Tutana, il tempo due arrivi a Massecco, anche se in Niuli saranno di più presenti. In Corsica Soprano invece la fare sarà appena differente, posto che l'acquati temporalesche saranno possibili da a Punta Luga Pigurzu fine Rudiano Licervioni, non è più in Balagna o risultato temporale di non presente, non rodiano cortinesi né ulisarane più zeppi pai venti sfarenti o di 40 km all'ora in un golfo d'Ajaccio, 60 km all'ora non tu golfo di Galvi, 50 in un golfo di Bastia, Punta di Capigorsi in Portivecchio, pai temperature più alte 25 gradi fine 34 gradi su aspettato oggi.
2: RCFM. Actu locale, musique et bonne humeur.
0: 3 places à prendre tout de suite. Indouina, votre jeu vous attend. 04 95 32 22 22. Venez jouer avec nous. On va encore une fois bien s'amuser, chers amis. Et nous, on démarre tout de suite par un souvenir. Cette nouvelle heure, Stomp, Brothers Johnson.

0: C'était Delphine avec Maladie à l'amour. Merci d'avoir choisi RCFM pour continuer votre journée. Bon appétit si vous êtes à table. Il est tout juste midi. L'heure de retrouver le journal avec Hélène Battini. Bonjour Hélène.
1: Bonjour Cécilia, bonjour à tous.
0: Nous sommes le 9 septembre, il y a 83 ans, la Corse entamait sa libération.
1: Ajaccio était la première ville française libérée de l'occupation allemande, en effet, jusqu'au 4 octobre 1943, date à laquelle l'île devenait le premier territoire libéré de France, avec la libération de Bastia, sous l'action du premier bataillon de choc, des troupes de tirailleurs, des goumiers marocains et de la résistance locale. Plusieurs cérémonies et commémorations ce mercredi dans l'île. À Ajaccio, nous partons retrouver Olivier Castel. Olivier, bonjour.
2: Bonjour Hélène.
1: Chez vous, ce moment prend la forme aujourd'hui d'une projection pour se souvenir d'une période particulière, celle de l'arrivée des soldats américains chez nous.
2: Oui, en effet, ça s'est passé dans la salle du conseil municipal d'Ajaccio pour des collégiens. Ils étaient plusieurs dizaines avec leurs professeurs. C'est le film USS Corsica et les Américains, film de Mathieu Verdeuil avec des images, des photos d'archives, une narration adaptée au jeune public aussi avec des traits d'humour, même très modernes, et des animations. C'est pour vulgariser l'histoire. Mais il y a tout de même des témoignages de Corses qui ont vécu cette guerre dans ce film. C'est ce qui a retenu aussi l'attention de ces jeunes collégiens. Il faut savoir qu'il y a 75 collégiens tour à Ajaccio, qui sont dans ce qu'on appelle des classes défense, des classes affiliées à la délégation de défense de Corse du Sud. Ils peuvent ainsi participer toute l'année aux cérémonies et visiter même des sites militaires. Le but, c'est de les sensibiliser à l'esprit dit combatif, me disait tout à l'heure Pierre Tard, dit pour l'Office national des combattants et victimes de guerre, un esprit de dévouement universel, selon lui. Toutefois, certains ont vécu ce film comme un plaidoyer pour la paix. Il faut éviter de rentrer en conflit et il faut discuter. Je ne veux pas de la guerre, me disait tout à l'heure, Lesia, 12 ans, à la sortie de la projection. Un film commandé par le consulat des États-Unis de Marseille, et on le rappelle à l'époque. Et le consul était présent ce matin d'ailleurs pour cette projection, Hélène.
1: Merci beaucoup Olivier Castel depuis Ajaccio et vous reviendrez évidemment sur ce moment avec un reportage à retrouver dans nos prochaines éditions.
0: Une paillote détruite par un incendie cette nuit sur la commune de Dzonde.
1: Il s'agit du Cabanon Bleu sur la plage de Saint-Cyprien, établissement bien connu de la micro-région, prisé des personnalités. Il pourrait s'agir d'un accident selon son propriétaire qui suspecte un problème électrique au niveau de la sonorisation de l'établissement qui a été entièrement détruit. Il laisse les gendarmes mener l'enquête et ne portera pas plainte.
0: Autre incendie de végétation, cette fois en Corse du Sud.
1: Au col de Scalil, sur la commune de Tavir, piste de Verdanaise exactement, 3 hectares ont été parcourus par les flammes. Le feu était en cours de traitement ce matin encore. À noter que tout le département est placé en vigilance orange aujourd'hui pour le risque incendie. Les feux de végétation nombreux cet été et attisés par la sécheresse aussi, on le sait.
0: Deux nappes d'eau souterraines sur trois en France sont à un niveau plus bas que la normale.
1: Oui, justement, c'est ce que constate l'organisme en charge de leur surveillance. Le BRGM, des cours d'eau plus bas après cet été caniculaire et une consommation qui, dans le même temps, explose. Ça se vérifie du côté des exploitants d'eau minérale insulaire, Saint-Georges et Zilia, des eaux très consommées cet été. L'augmentation des températures, on l'a dit, les épisodes de canicule et de sécheresse qui inquiètent les exploitants. Si les sources naturelles de Saint-Georges et de Dille continuent de donner de l'eau et la ressource est restée disponible tout l'été sur les exploitants, la demande estivale, elle a augmenté si rapidement que parfois l'offre a eu du mal à suivre, Olivier Castel.
3: On avait un beau stock, on avait travaillé en amont, heureusement.
4: Françoise Chavaldine, il avait vu venir, dit-elle, propriétaire des eaux de Zilia. Depuis 30 ans, elle avait déjà vécu la canicule de 2003. Et cet été 2026 marque une nouvelle année tendue pour la source Balanine, selon elle.
3: D'habitude, juillet, août, on faisait un mois multiplié par 5, presque. Aujourd'hui, on fait quand même 20% de plus que chaque mois de l'année dernière en plein été. C'est énorme.
4: Une demande plus forte pour Zilia, même chose du côté du col Saint-Georges. Mais plusieurs pannes imprévues sur la ligne de production ont ralenti le concurrent sudiste. Depuis juillet, plus aucune bouteille en verre, si prisée des restaurateurs. Alexandre Colonna d'Ornan.
5: Alors on a eu une série de pannes, ça nous a retardé fortement, je dirais en juillet. On a quand même réussi à répondre à la quasi-totalité des demandes. Le seul format où on n'a pas réussi, c'est sur le verre. Malheureusement, là, on s'en excuse auprès de notre clientèle. On devrait repartir et refaire du verre là, incessamment sous peu.
4: Saint-Georges garde lui ses chiffres secrets, il en a le droit. Mais lui aussi a dû pallier une autre difficulté. Les eaux continentales ont manqué en grande surface. Mais malgré le report de consommation sur le local, le président des eaux de Saint-Georges s'inquiète pour l'avenir.
5: La canicule n'a pas d'effet immédiat sur la source. Par contre, on pourra dire à moyen ou long terme, s'il pleut moins ou s'il pleut mal, ça impactera, que ce soit notre source ou d'autres sources.
4: Actuellement, une pénurie d'eau en bouteille touche les supermarchés en Tunisie. Méfiance, car dit-on, le désert avance.
0: Enfin, Hélène, retour sur ces résultats qui font tant parler depuis leur parution hier.
1: C'est évidemment du test international PISA, programme international pour le suivi des acquis des élèves. Le test 2025, en effet, préoccupant, mais hélas, pas une surprise. Ils ne sont pas bons, ces résultats, mais cela n'étonne visiblement pas le ministre de l'Éducation nationale. Édouard Geffray a réagi hier au rapport de l'OCDE qui fait état d'une baisse de 18 points en compréhension de l'écrit. Rappelons-le, 16 en maths et 4 en sciences pour des élèves de 15 ans testés en France tous les 3 ans. Des scores qui placent la France dans la moyenne de ces pays, mais qui sont de plus en plus bas, c'est à noter. Le ministre incrimine clairement les réseaux sociaux, les écrans, armes de destruction intellectuelle massive, selon lui. Alors, chez nous, en Corse, les enseignants sont partagés. Pascal Pouligagne, pour commencer, enseignant au collège Giraud à Bastia et délégué SNALC, semble rejoindre le ministre.
6: La place des écrans, les réseaux sociaux, l'IA explique en grande partie le recul de la lecture chez les élèves. Ce recul de la lecture se constate dès le primaire et nous, au collège, on le perçoit aussi avec de grandes difficultés en termes de compréhension de textes longs. C'est un manque de sommeil, on le perçoit dès le matin. Alors je sais qu'il y a eu, il y a notamment quelques projets pour changer le temps scolaire, c'est-à-dire que pour que la journée d'un collégien et d'un lycéen commence plus tard. Le fait est qu'on le perçoit, on a des élèves qui le matin arrivent dès la première heure fatigués et qui en fin de journée ne sont plus capables de se concentrer. À mon avis, c'est dû à l'utilisation massive des écrans à la maison et probablement pendant une partie de la nuit.
1: Et de son côté, Sonia Pruvot, enseignante au lycée du Fang à Bastia aussi et membre de la CGT Éducaction, voit les problèmes principaux ailleurs.
7: Non, je pense pas du tout que ce soit lié aux écrans. Je pense que le gouvernement, avec cette guerre déclarée aux écrans, l'interdiction du téléphone au lycée, etc., nous en fume une fois de plus, quoi. C'est pour nous détourner des vraies réalités de ce que nous vivons au quotidien. Voilà, aujourd'hui, on se retrouve avec des classes de seconde qui sont surchargées. En fin d'année, on nous annonce des effectifs corrects en classe de seconde autour de 30. Voilà, la rentrée démontre que ça n'est absolument pas le cas. Nous sommes entre 32 et 35 élèves, sachant qu'on a beaucoup d'élèves aujourd'hui qui ont des dispositifs particuliers, des PAP, des PAI, c'est-à-dire en fait des dispositifs d'aide qui devraient être personnalisés.
1: On en parle plus longuement avec l'invité de la rédaction à réécouter en podcast. Intentus, mediorne autumeno di Nantalonder CFM et Piazza Mediterraneo con Mathieu Bourigny.
8: Fondata sulle culture è il tema della decima edizione del Festival 38esimo parallelo a Marsala che ospita la squadra di Mediterradio che torna dopo la partecipazione dello scorso anno a conoscere gli straordinari ragazzi che animano questo festival. Un saluto da Vito Biolchini da Cagliari ma insieme a me tutta la squadra di Mediterradio, Adela De Costa da Palermo.
9: Sì, buon pomeriggio a tutti, grazie della vostra presenza, siamo qui alle cantine Florio di Marsala per la seconda volta, come ha detto già Vito, ma con ospiti eccezionali, sono i nostri ragazzi del 38esimo parallelo, gli Angeli, e con le nostre colleghe del Mediterraneo allargato, Nabila.
10: Salve, ciao a tutti ascoltatori, contentissima di ritrovarvi qui a Marsala per la seconda volta.
11: Sì, anch'io, Luisa Antoni da Radio Capodistria, molto contenta di essere qui invece per la prima volta a conoscere questi splendidi ragazzi che ci hanno fatto scoprire tante cose.
12: Tanti saluti anche da TRT, la radio della voce della Turchia, e sono felicissima di essere qui con questi giovani brillanti e molto entusiasti.
13: E per compia la squadra e medi di radio, Mathieu Bourrin, è contento assai di una volta che vuoi passare a stonda con voi, per la prima volta per me in Sigilia e in Marsala, per questo nuovo episodio di medi di radio.
8: E allora presentiamo i ragazzi che sono una delegazione del folto gruppo della grande squadra che anima questa edizione del festival: Emanuela Angileri, Alice Riccobono, Valeria Lupo e Stefano Parrinello. Bentrovati, avete tutti 17 anni, giusto?
14: Sì, abbiamo tutti 17 anni.
10: Quest'anno è la prima volta oppure hai partecipato a altre edizioni? Poi, se sì, qual è la particolarità di quest'anno?
14: Questo è il secondo anno che sono qui al 38esimo. Quest'anno mi ha colpito particolarmente perché per me cultura è una parola fondamentale nella mia vita e credo che tutti noi dobbiamo perseguire, diciamo, questa, il suo significato, ecco. Quindi sì, questa secondo me è la particolarità di quest'anno.
15: Cultura, ma soprattutto culture. Per voi che siete giovani, quali sono queste culture?
14: Allora, intanto buongiorno a tutti. Io sono Alice Riccobono, studentessa del liceo scientifico Pio Ruggeri. Allora, diciamo che cultura per me è e deve essere non soltanto, diciamo, un imparare tutto ciò appunto che è scolastico, ma è una cosa appunto che ci aiuta per crescere. Infatti, diciamo, anche ascoltando storie degli autori che raccontano la realtà è possibile riuscire a affrontare i momenti difficili con più consapevolezza.
15: Abbiamo detto cultura, ma culture. Quali sono queste diverse culture in cui voi probabilmente vi trovate immersi?
14: Allora, diciamo appunto che questo è grazie appunto al 38esimo parallelo, noi riusciamo grazie appunto agli autori a leggere la realtà e quindi questo ci aiuta a formarci appunto, a formare la nostra identità e a far capire, diciamo, le persone che siamo. Ci ha aiutato anche, diciamo, a renderci più coesi come società e a conoscere appunto quello che c'è intorno.
16: Io invece vorrei sapere quel messaggio volete trasmettere attraverso questo evento?
17: Attraverso questo evento vorremmo trasmettere l'amore per la cultura, per le culture, per il pensiero critico che ci libera, che ci rende liberi dalle imposizioni altrui e dalle visioni altrui che possiamo accettare, ma sempre con individualità, sempre in modo molto personale.
16: E che consiglio dareste ad altri giovani che vogliono organizzare eventi culturali?
17: Penso sia importantissimo mettersi in gioco, come abbracciare nuovi contesti, nuove situazioni, anche se molto diversi da ciò a cui si è abituati. Bisogna sempre essere aperti al nuovo, al prossimo, al lontano, e capire che un'opinione diversa non è per forza stupida o banale.
13: Cultura, spertira e India dura, voi siete giovani siciliani, ma parla appena di identità. Comunque un po' di voi si identità isolana e siciliana oggi, in un mondo d'oggi?
14: Secondo me noi siciliani proviamo a immetterci nella cultura italiana, però con scarsi risultati in alcune situazioni. Forse questo lo dobbiamo migliorare, però penso che anche questi eventi culturali ci possano aiutare a inserirci in una cultura e in una situazione diversa da quella dell'isola.
8: Vi sentite un po' lontani?
14: Sì, ma penso che sia un po' il sentimento di tutti che siano lontani dal centro dell'Italia.
10: Ma non pensi comunque che anche lontani, come dici tu, dall'Italia non possa essere anche una cosa positiva?
14: In certe occasioni pure positivo, però ci sono pure i lati negativi e i lati positivi, come in tutte le cose.
8: La squadra di Mediterradio oggi è a Marsala, ospite del Festival 38esimo Parallelo, una squadra quasi al completo perché ci sono tutti i conduttori di questa straordinaria stagione che volge al termine. Manca soltanto la nostra Giuliana Sima Angel di Radio Romania Internazionale, che salutiamo.
10: Salutiamo calorosamente, esatto. da Marsala.
8: E quindi Vito Biocchini, Adele De Costa, Matteo Burini, quindi Nabil Abid, Luisa Antoni, Esra Accia, quindi Re Sardegna, Re Sicilia, Radio Corse Frequenza Mora, Radio Tunisia Internazionale, Radio Capodistria e La Voce della Turchia.
9: E gli angeli del 38° parallelo che sono insieme a noi.
8: E ricordiamo i loro nomi: Emanuela Angileri, Alice Riccobono, Valeria Lupo e Stefano Parrinello, dei giovani 17enni straordinari. Quanti siete qui a fare i volontari, grosso modo, e come vi preparate nel corso dell'anno?
17: Grosso modo 200. Ci prepariamo nel corso dell'anno con vari incontri che predispongono, diciamo, questa settimana e questi vari incontri. Ci prepariamo ad esempio studiando gli interlocutori o i mediatori dei vari incontri e gli argomenti.
15: Quest'anno siamo stati appunto coinvolti tutti noi, quindi avete sentito diversi punti di vista. Se doveste fare una sintesi di questi nostri punti di vista, secondo voi questa sintesi di questo parlare italiano, perché anche di questo si tratta, è quale? Ci parla il nostro veterano.
18: Buongiorno, sono Giorgio Adamo, responsabile area giovani di 38° parallelo. Ormai da diversi anni mi occupo appunto della gestione dei ragazzi del liceo scientifico, i nostri angeli, che collaborano attivamente con noi in diverse attività, dalla preparazione di podcast, appunto poi ai contenuti su Instagram, sui vari social, interviste anche in radio. Per tornare alla nostra domanda, comunque quello che effettivamente ha colpito, soprattutto anche dall'anno scorso quando abbiamo avuto il piacere di essere stati testimoni dell'ingresso della radio tunisina con Nabila all'interno di Mediterradio, quest'anno abbiamo trovato un gruppo ancora più allargato con appunto le altre radio che si affacciano sul nostro mare. L'italiano come lingua che lega era qualcosa che non mi aveva mai sfiorato la mente, perché l'ho sempre considerata una lingua, qualcosa di nostro, che veniva coltivata solamente sul territorio italiano e in poche piccole colonie sparse per il mondo. Anche grazie, come diceva appunto il direttore Cappon, l'italiano quando va da qualche parte lascia sempre qualcosa di positivo tendenzialmente. La nostra capacità di saper legare popoli ed emozioni rimane tuttora intatta, e quello che sono riuscito a vedere attraverso tutte le vostre testimonianze è stato di come questa lingua è riuscita effettivamente a legarci nuovamente come un unico bacino su cui ci affacciamo tutti. Quello che colpisce è che in periodi come questo, particolarmente bui a livello mondiale, anche appunto su questo specchio di mare, si è riusciti a creare qualcosa di bello, un contatto umano vero che lega queste popolazioni e che in nome della lingua italiana come pretesto riesce a creare qualcosa che va oltre le singole nazionalità. Ognuno, appunto come è stato detto durante l'incontro, spesso guarda al suo cortile, ma avere uno sguardo più ampio e conoscere nuove culture, nuovi punti di vista è sicuramente qualcosa che ci fa sperare bene per il futuro.
9: Hai parlato del futuro? Vediamo un po' il futuro di questo festival, di questo incontro. Voi giovani angeli del festival, come vedete il futuro di questo evento?
14: Allora, intanto mi ha aperto, diciamo, la mente verso altre culture, quindi diciamo spero che si evolva in grande, perché è importante avere una città appunto come Marsala o un festival del genere.
13: Tutte le culture del Mediterraneo sono diverse, sono differenti, ma ci sarebbe oggi sempre una linea, qualcosa, un'identità comune mediterranea oggi secondo voi?
14: Sì. Secondo me esiste una linea immaginaria che lega comunque tutte quelle terre che vengono bagnate dal Mediterraneo, principalmente perché secondo il mio punto di vista l'area mediterranea si sente quando si va in delle città nuove, ad esempio la Sicilia secondo me è una di quelle terre in cui tutti si sentono a casa comunque, e questa secondo me è l'area mediterranea che lega tutte quelle terre appunto bagnate da questo mare, perché non lo so, forse ha qualcosa di speciale, forse è veramente quella l'area che si respira.
9: Probabilmente il fatto che è stata attraversata da tanti popoli e quindi nel nostro DNA c'è la cultura, l'accoglienza.
14: Infatti le culture sono tutte, secondo il mio punto di vista, legate da un'unica forza, un unico sentimento, che è quello che poi effettivamente il sentimento umano, diciamo, forse è anche una sorta di magia il fatto che durante gli anni, i secoli, molte culture sono intersecate tra di loro, creando poi quella che per noi adesso è la realtà. Quindi cultura è importante anche perché è il fondamento di quella che è la nostra società oggigiorno.
19: Cosa avete imparato lavorando insieme per questo progetto?
14: Sicuramente come prima cosa la collaborazione e la coesione tra i vari gruppi, perché per esempio i ragazzi del gruppo foto dovevano collegarsi e attivarsi per mandare le foto al gruppo social che poi doveva postare le foto nel nostro profilo sull'area giovanile del festival, che come raccontano sempre anche il direttore Prode ma anche la responsabile dei social Ines e Giorgio, ci mancava l'area giovanile nel 38esimo. Quindi ci stanno dando anche questo punto di vista.
9: Il festival fondata sulle culture, i giovani e la cultura, i giovani e la lettura. Sfatiamo questo mito, Emanuela. Tu hai vissuto un'esperienza particolare al Salone del Libro di Torino. Raccontacela brevemente.
14: Una cosa che ho fatto presente anche al direttore che mi ha accompagnata anche in questa esperienza, partecipe di questo grande mondo, perché il salone è un mondo in confronto a quello che io posseggo nella mia città, ecco. E quello che ho fatto presente anche a lui è che la lettura unisce, proprio come effettivamente le culture. I giovani non leggono, questa è la frase che viene ripetuta in continuazione. E
9: ma però non è così.
14: Non è vero, non è assolutamente vero, perché io ho incontrato un sacco di ragazzi come me che condividevano questo amore sfrenato per la lettura, per l'informazione, per tutto ciò che appunto è vita.
8: Torneremo ancora a parlare del rapporto tra giovani e cultura, molto stretto il rapporto tra giovani e musica, Adelaide, l'altro brano della Sicilia che ci proponi oggi.
9: Sì, e allora voi giovani dovete approfondire il mondo che vi circonda, prendere una posizione nei confronti di quello che accade, quindi il brano che vi propongo ha come titolo Manifesto ed è un brano di un'artista siciliana, Manuzza, è un cantautore siciliano, Ennio, che tornano sulla scena musicale dopo aver conquistato la finale della seconda edizione di The Voice Generation. Il titolo di questo brano, Manifesto, è un appello contro l'indifferenza nei confronti della guerra, un invito a non restare spettatori ma a scegliere da che parte stare, perché nessuna vita diventi appunto sacrificabile. Quindi ascoltiamo questo brano, Manifesto, di Manuzza ed Ennio.
8: Ultima parte di Mediterradio, una puntata speciale che stiamo registrando a Marsala in occasione della 10ª edizione del festival fondata sulle culture. Siamo in compagnia di 4 diciassettenni che fanno parte del gruppo veramente straordinario di volontari che animano questo festival: Emanuela Angileri, Alice Riccobono, Valeria Lupo e Stefano Parinello. Ma ragazzi, cosa vuol dire avere 17 anni oggi in un mondo dove la guerra sta tornando purtroppo d'attualità? Come vi immaginate il futuro e come vivete il presente?
17: È molto difficile, perché se 3 anni fa non ci potevamo immaginare cosa sarebbe successo oggigiorno, non possiamo farlo secondo me neanche del futuro, e forse anche in tempi ancora più brevi. Come generazione abbiamo affrontato la pandemia, stiamo affrontando varie guerre, stiamo affrontando la rivoluzione che è l'intelligenza artificiale. Quindi manchiamo di certezze, secondo me. Non sappiamo dove andremo a parare. In questo contesto si inseriscono poche cose, ma buone, alcune colonne, come la cultura, come il pensiero critico, come la consapevolezza, che possono guidarci verso un futuro del tutto indeterminato. E forse anche questo è il bello. Il nostro futuro è ancora da scoprire.
20: Che mondo volete oggi? Qual è il mondo che voi sognate?
14: Allora, intanto un mondo che è basato, diciamo, sulla pace, ma oltre appunto che all'assenza di guerre armate, ma anche un'assenza di guerra politica, perché noi attualmente non ci troviamo appunto in un conflitto, ma sicuramente viviamo un conflitto politico mondiale. Quindi quello che penso io e tutti i giovani ci aspettiamo è quello appunto di un futuro più equo e senza tutto quello che succede adesso.
21: Dunque, in questo mondo siamo dei principianti tutti quanti, sia noi che abbiamo l'esperienza alle spalle, ma anche voi. Secondo voi, secondo il vostro punto di vista, sentite che potete guardare alle generazioni precedenti come a dei modelli su cui vi potete appoggiare, oppure avete l'impressione di navigare a vista, cioè di nuotare, però di non avere nessun tipo di riferimento verso cui rivolgervi e che vi possa dare un aiuto?
2: Secondo me l'unica cosa che si può fare, più che guardare con esempio le generazioni passate, guardare gli errori che hanno fatto le generazioni passate, perché il mondo è in continua evoluzione e quindi anche le generazioni passate non potranno mai avere l'esperienza che a noi serve per affrontare un mondo futuro. Quindi, secondo il punto di vista di una diciassettenne, possiamo soltanto ammirare gli errori compiuti da chi prima di noi e cercare in tutti i modi di evitarli, anche in modi diversi, perché ripeto, il mondo si evolve. Quindi sì, non c'è effettivamente qualcuno su cui possiamo contare, cioè siamo noi e il mondo che stiamo vivendo.
3: Proprio perché, come sappiamo, la storia ci dice chi siamo, da dove veniamo e dove andiamo, quindi è proprio importante poter guardare al passato e non commettere gli errori di coloro che ci hanno preceduti.
22: Secondo voi i giovani hanno abbastanza spazio nella cultura?
23: Secondo me noi lo spazio lo abbiamo e che non lo vogliamo, cioè non tutti, perché ci vengono date le occasioni, come per esempio questa del 38esimo è un'occasione pazzesca e c'è chi la sfrutta e chi invece se la lascia passare e quindi la manca. Manca questa occasione.
2: Anche magari l'esperienza che ho fatto io in prima persona, quella del salone, è un'esperienza che tutti noi dovremmo fare almeno una volta nella vita, perché immergersi così tanto in quel mondo è qualcosa di assolutamente magico. Quindi io concordo con quello che dice la mia compagna, però sì, dovremmo anche noi farci un piccolo esame di coscienza e dire, al posto di criticare, magari accettare anche le occasioni che ci vengono date.
24: A proposito di libri, Emanuela, cosa ti colpisce di un libro? Qual è il libro tuo preferito, quello che hai letto tra i tanti che avrai letto sicuramente?
2: Allora, io sono molto affezionata in modo particolare al primo libro che io ho letto, ovvero Il diario di Anna Frank. Sono seria.
24: Molto impegnativo.
2: Sì, è stato il primo libro che ho letto in tutta la mia vita, che io ho voluto leggere. E il mio libro deve essere... Intanto non sono una persona che si fa, diciamo, molto prendere dalle copertine. Non giudico un libro dalla copertina. Piuttosto, non lo so, la prima cosa che vedo quando apro un libro è intanto la trama. E poi non lo so, mi piace l'odore di un libro, non so come spiegarlo, ecco.
24: Quindi lo preferisci sicuramente ad, come dire, a un ebook o a qualcosa di digitale?
2: Ah no, quello assolutamente, non mi piacciono gli ebook.
13: Spesso la cultura e l'identità sono vissute, campate da per sé e per se stesso. Poi pensate che esperte e le nostre culture può essere un fatto di, può essere un vettore di pace, oggi.
23: Allora, in certe occasioni secondo me possono essere vettori di pace, però se vengono gestite per esempio come sono in questo momento, per esempio le guerre che succedono, sono spesso perché due culture non si riescono a fondere o comunque a vivere coese, e a questo punto potrebbero essere vettori di pace, ma si spera che lo siano, ecco, non sempre lo sono, ma è un augurio che mi faccio per il futuro, ecco.
20: Dalle culture io voglio ritornare con voi al Mediterraneo. Se vi chiedo, ognuno di voi, cosa rappresenta il Mediterraneo in qualche parole?
17: Anzitutto, dialogo. Penso alla Sicilia che si è formata con il dialogo, con l'integrazione di vari popoli. Poi integrazione, appunto. Ma anche culture. Entrare in contatto con varie culture è sempre un'esperienza formativa. Ce l'ha insegnato la storia. E ce lo insegna tutt'oggi, ad esempio, Mediterradio o altre trasmissioni o magazine che ci danno un'altra visione del mondo.
3: Allora, diciamo che nel corso degli anni ho viaggiato molto per il mondo, all'estero, però quella sensazione di l'odore di quando si ritornava a casa, quindi del Mediterraneo, non è mai cambiato. Quindi per me proprio significa casa, può sembrare banale, ma è così.
2: Per me il Mediterraneo è un nastro trasportatore
0: che in qualche modo porta qualcosa ovunque. Ogni terra bagnata da questo mare porta con sé qualcosa di nuovo e lascia qualcosa di vecchio. Quindi è un nostro trasportatore.
4: Per me il Mediterraneo è oltre casa, perché comunque tutti i popoli del Mediterraneo considerano il Mediterraneo casa, però è anche pace, perché ci sono passati nel Mediterraneo diversi popoli e in certe occasioni, dopo periodi di guerra, ora lo posso definire pace mediterranea.
18: Io forse ho una sensazione più esperienziale, ovvero non vorrei sembrare stucchevole, troppo romantico, ma io quando faccio il primo bagno dell'anno e mi metto a galleggiare a morto, come si dice, nel nostro mare, mi sento tutt'uno con esso. E mi piace immaginare che chiunque ci si immerga e si metta nella mia stessa situazione in quel momento, straniero o abitante del Mediterraneo, possa condividere la stessa emozione, la stessa sensazione.
5: Siamo alla fine di questa puntata, però guardiamo al futuro. Io vi vorrei chiedere il vostro futuro, come ve lo immaginate, che cosa vorreste fare una volta finiti gli studi? Emanuela,
0: allora,
5: il momento del sogno, quindi...
0: Il mio più grande sogno è quello di fare il magistrato, perché voglio dare giustizia a tutti coloro che cercano con tutte le loro forze, e in un mondo in cui la giustizia, soprattutto in questo periodo storico, è qualcosa di opzionale, voglio dare pace, voglio dare aiuto a chi lo richiede.
5: Alice.
6: Allora, da piccola ho sempre sognato di diventare un medico. Diciamo che nel corso del tempo ho appurato quest'idea, questo sogno, tramite appunto delle esperienze, tra cui partiamo appunto dal principio. Da piccola facevo finta appunto che delle Barbie, delle bambole avessero appunto delle ferite, e quindi le fasciavo, e anche appunto tramite esperienze che ho avuto nel corso degli anni ho capito che non è più soltanto un sogno, ma è qualcosa che voglio davvero raggiungere.
5: Stefano.
7: Io vorrei fare fisica, mi piacerebbe aprire un'azienda mia, più che altro per sfatare il mito di una Sicilia fatta solo di ciuri che fioriscono tutto l'anno, di pupi, di marranzani, bellissima, ma mi piacerebbe che nell'immaginario comune la Sicilia fosse un luogo d'avanguardia, che fosse un luogo di tecnologia, un luogo non ancorato a una sua forma passata.
5: Valeria.
4: Il mio è collegato al lavoro di Emanuela, perché penso che senza le forze dell'ordine la giustizia lavora poco, quindi io vorrei far parte delle forze dell'ordine, anche perché sin da piccola mi è sempre piaciuto.
5: Questa idea ti è piaciuta?
4: Sì, sin da piccola mi è sempre piaciuta questa idea, ma anche il prendere le persone che si comportano male e portarle da una giustizia, ecco, a una giustizia migliore.
5: Grazie, grazie per queste straordinarie risposte, grazie per la vostra testimonianza che ci ha arricchito. Veramente c'è speranza quando sentiamo voci come la vostra, Adelaide, veramente usciamo da questa puntata veramente arricchiti.
24: Assolutamente sì, e ringraziamo appunto gli angeli del 38esimo parallelo per quello che fanno ogni anno, e a quanto pare appunto si moltiplicano in maniera esponenziale, quindi ce lo auguriamo anche per il prossimo. Quindi noi cominciamo a salutare.
5: Salutiamo, e intanto salutiamo i nostri amici colleghi Matteo Burini, Nabila Abidi, Luisa Antoni, Esra Accià, e ringraziamo anche Gianmarco Scarpitta, Giuseppe Ombra e Lorenzo Cudia che ci hanno aiutati alla parte tecnica. Mediterradio torna la settimana prossima e saremo ancora qui a Marsala a raccontarvi questa 10ª edizione del Festival 38esimo Parallelo.
24: Un abbraccio e alla prossima settimana, grazie.
25: Se lo ti piace assente, vabbè, gli do io to. Allora, un solo indirizzo, un gruppo Toyota Monti Auto, un gruppo a fianco a voi da voi quasi 30 anni. Le concessions de Bastia, Ajaccio e Porto Vecchio vous accueillent désormais non-stop de 8h à 19h du lundi au vendredi et le samedi 9h midi 14h-17h. Allora un bisbaiade, pecunduge, in salute page, yinku Toyota qui la fa resivace.
26: Pensez à covoiturer.
27: La motorisation tribride en question avec Dacia. Bonjour Anne.
26: Bonjour.
27: Vous êtes ingénieur chez Dacia. Vous lancez une toute nouvelle technologie, la motorisation tribride. C'est quoi ?
1: assez simple. Hybride parce qu'on associe plusieurs motorisations. Oui. Tri pour trois énergies. Ici, essence, GPL et électrique. Le tout dans un véritable 4x4. C'est la motorisation Tribride 150 4x4. Une première mondiale déjà disponible sur Dacia Duster et Dacia Bigster. D'accord. Et avec cette technologie Dacia, qu'est-ce que ça change pour un conducteur au quotidien? Déjà l'autonomie. Vous pouvez rouler jusqu'à 1500 km. Ouais. Ajoutez à ça le GPL en moyenne deux fois moins cher que l'essence. Ça peut représenter jusqu'à 45 euros d'économie à chaque plein. Ouais. Et en ville, vous pouvez rouler 60% du temps en 100% électrique. Et côté tout terrain? Et bien sur la neige, le verglas ou les chemins boueux, le mode 4x4 du Tribride apporte plus de confort et plus de sécurité. Et ça reste simple à conduire, le véhicule gère tout automatiquement, sans action particulière du conducteur. Merci.
9: Autonomie WLTP, conditions sur Dacia.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
10: Bonjour, c'est Stéphane Bern. Cette année encore, le loto du patrimoine que je porte a besoin de vous. Depuis 2018, aux côtés de la Fondation du patrimoine et de FDJ United, je vous ai plus que fidèle et mobilisé pour la sauvegarde du patrimoine en péril. Nous avons déjà soutenu plus d'un millier de sites, mais il y a encore tant à faire dans toutes les régions et départements de France et d'outre-mer. Participez cette année encore à cette belle mission patrimoine ou faites un don sur missionberne.fr. Missionberne.fr. Je compte sur vous. Merci.
11: Ici RCFM.
12: Sur la route, au travail, à la maison.
11: Actu locale, musique et bonne humeur.
15: 12h35, bienvenue si vous nous rejoignez sur RCFM. Kipiedje se poursuit. On parle créativité avec notre invité dans quelques instants. Pour l'heure, un point sur votre agenda.
12: Ici RCFM. Tous les jours à vos côtés.
15: Et aujourd'hui encore, il y en a pour tous les goûts, où que vous soyez. Côté idées sorties, on commence à Sartène, où on mise sur les grandes voies. À 18h, l'église Sainte-Marie accueille Jean-Paul Poletti et les chœurs d'hommes de Sartène. Un ensemble créé en 95 avec cette particularité de faire dialoguer formation classique et polyphonie entre répertoire sacré et profane. Une musique qu'ils ont portée bien au-delà de l'accord sur des scènes du monde entier. Si votre mercredi a plutôt besoin d'une dose de rire, pas de aussi direction Porto-Vé, qu'à 21h15 au théâtre de l'usine de Liège. Jeff ou le Nou présente son spectacle « Je pense, donc je suis », un seul en scène très largement inspiré de sa propre vie. Il parle avec beaucoup d'autodérision de son rapport au corps, de son quotidien, sport, nourriture. Bref, il va passer la vie ordinaire à sa moulinette et il vaut mieux être prêt à rire de tout, surtout de nous-mêmes. Et on termine à Figari, puisque c'est le grand départ des Scontri Figaresi, nouvelle édition qui commence ce soir avec une rencontre qui résume parfaitement l'esprit du festival. Fiumina, les face à l'univers méditerranéen de Laetitia Marcangeli. Voilà pour votre mercredi. On relâche la pression, surtout, on en profite.
12: Ici RCFM.
11: Actu local, musique et bonne humeur.
15: Lintio Stobre et 2026 au programme avec notre invité juste après Charles Aznavour, formidable.

0: RIB. À réécouter en podcast sur l'application Ici RCFM.
1: En tournant inlassablement dans l'Adia, les bœufs écrasent les épis et en libèrent les grains grâce aux tribios qu'ils tractent grâce au San Martino. On attend qu'un vent régulier se lève, puis on lancera en l'air le mélange obtenu après le passage des bœufs grâce aux pales moulées. Le grain, plus lourd, retombera sur l'Adia, tandis que la paille et les enveloppes légères seront emportées plus loin. Le blé sera ensuite tamisé pour retirer les dernières impuretés, puis soigneusement séché au soleil. C'est un moment extraordinaire pour ceux qui découvrent ces gestes oubliés et une grande émotion aussi pour ceux qui avaient déjà assisté, il y a fort longtemps, à la tribiera dans le Giunsani, comme Santo Massiani.
2: La crede ai miracoli e uno veramente si è visto uglie, si è visto non solo uglie, si è visto tutto il tempo dell'impresa mossa da Gian Nicolò Antoniotti quando ha avuto l'idea di ribigliare su terreno e di poneci. E dunque, sto rano tanto ramado dai nostri vecchi, tanto ramado che con cui ci campano le famiglie e sul lavoro veramente allungando da ottobre fino a luglio e poi il resto occupava un mondo di una maniera non solo faticosa ma di una maniera di spartire e ognuno portava a mano a vicino, a un parente, e così con le barate fatte si passavano se stonde che oggi non si può manco pensare, le stonde di adde a cultura corsa, a barata corsa e all'anima corsa. C'è a lei che si è vista, c'è a chiamata che ha avuto la sua risposta e anche giunto San Martino a fa di vici.
1: Un momento che fa spera e che fa bro.
2: La speranza è quella che vale, perché senza ella, visto la situazione, visto la maniera che la gioventù piglia senso da ciò che noi portiamo noi alla nascita antica, ci accorgiamo che certuni non hanno mica premura di continuare nel suo solco e pensano che ognuno è libero e lui è di portare un suo pensamento personale. È un affare che si può trattare in logica, non mica la nostra. E la religione è importante, la religione antica, soprattutto quella che veniva prima di la religione cattolica, eh? E dunque questa religione qui che è sempre apparente e che si vede nell'aglie per un detto, eh? Quando i vecchi si segnavano prima di rentrare nell'aglia mettevano San Martino davanti a mansa e poi certi sapevano segnare e segnavano le formicole perché le formicole non giungessero mica a mangiare urano e che sono cose che non si vogliono più bere perché la trasmissione di segni così non si faceva più disgraziatamente.
1: Voi conoscete una canzone che viene da lontano per parlare di questo momento di Ribiera?
2: Conosco una passata di quanto a Ribiera cantato un pioggiola e come ha avuto sonore su viaggio di Bone Urano, di Laura di Goye Urano e di Ribia, eh? Dunque gli unteso canti a Ribiera con dei lumi giravano e così e dice così: o Ribiade, o Ribiade, che le ungano le vade, che le ungano istude, che le partino spugliade.
1: Après la spalière et la spoulière, le grain sera mis en sac et conservé au sec avant d'être porté au moulin pour devenir farine. Transmission des gestes venus de temps anciens, renaissance du blé, cette journée est porteuse d'espérance pour ceux qui s'engagent pour l'avenir, comme Jean-Nicolas Antoniotti.
3: Franchement, c'est une émotion d'abord hier, ça, il m'a capito. L'hiver est très bien cousu, pensant à ma hiver, hein. Donc bon, je suis content. Pour savoir tout ouvert, ce bicazo, ouais. C'est tout le monde, bon. Niente magnifique, hein, ça, Jean-François, tout type de Ralbin, qui est qui sono degli, vero? Devo usare le mani e tutto, vero? Sai, sono quelli che mi ringraziano. Allora io, so comunque ringraziarli, vero? Bon, e c'è tiene, anche dai unghie, e c'è la donna perché posso dare i miei e perché c'è tiene, hai capito? Un tipo, bon. E poi, ce qui è straordinario di essere intégué, è la sua umilità. Bon, hai capito che sapevo, so che è maestro di Tribiera, mica nulla.
1: Amparato da Angelo Giovanni.
3: Da Angelo Giovanni. E guarda.
1: E ci sono i violi, ci sono i
3: ci sono i violi, body, veri. Voilà, Berry, hein. È qualcosa di incredibile. Hein. E io pensavo, Berry, non pensavo mai di arrivare. E soprattutto, ce qui è incredibile, l'ho mai visto, veramente. L'ho visto a Roma, in agronomica, era tutto più.
1: Sidelo.
3: Tutto più sidelo. E non ho inteso parlare. E cos'è un tribù? A chi serve? Ho capito, serve a mangiare, a sciappare vaia, a spiccare aela, e più abbaia è sciappata, più è leggera, più sorte dell'aria, capito? Voilà, donc, e un tribù, infatti, non serve a fare, maneggia, maneggia e rimaneggia abbaia, a volte, vero? E così, infatti, un rang si spicca e magente, e a bedra di importante, a qualità di un tribù importante. Donc,
1: e c'è tutta la simbolica di Adribiera.
3: Bah bah, Azim, vous l'avez, ou don, nous, hein, un gir, hein, comme à 8, hein. Bon, ce qui est extraordinaire, il y a un ouvert sous à ce sourire, là. Dans notre talent d'alou.
1: Et ce qui est odié.
3: Et ce qui est odié.
1: Parce que la vie a continué.
3: Ça, c'est ce que m'a dit Jacques Ouradello. Il a dit, tout ça, plutôt que tu en as plein en casa, à Diagou la femme et moi, Adribiera, et comme si mi bion à ouche. E mica straordinaria questa, eh?
1: Di assai forte, di un momento di emozione per te, per lei e per niente qui.
3: Voilà, perché bon, niente qui sono qui, sono stati bidati perché hanno veramente una passione per parte a qui. E io, ce che ho fatto, bon, c'è la tradizione, c'è tutto, ma c'è anche la volontà di mettere in testa progetti di innovazione. Penso che di qui si può sorte, veramente, se tu vuoi, progetti per domani. E ce qui est important, c'est que j'ai des idées. Parce qu'il a dû acheter des idées, et il a dû faire tout parce qu'il a dû acheter des idées. Mais moi, en coup, ce qui est important, c'est que Pedral va s'apporter à nos ABFA, Bali au Ribi, et à du gars qui sait comme Jean-René, hein, qui a 25 ans. Il est resté au mimo, hein, 60 ans. Hein, et 60 ans, en coup, qui sait comme Jean-René, qui a d'aller ses dribières, qui a d'aller ses sous-minières, et qui a d'aller ses riquettes, et surtout tous partir. Voilà. Et que ça s'assure un Bali, gars, l'affaire est arrivée tout de suite. C'era un genere, hein? Pensiamo che uvo era spento, ma non ti soffia pas un po' ribie, perché in fatto è un bisogno per niente, per niente, perché hanno bisogno di ritrovare la sua cultura e da dove è lì. E un simbolo di Adribiera è qualcosa di incredibile.

0: Bon giorno à toutes et à tous. Et content de dire droit, bien en talon de Yavregoen Samor, à ma bassa. Sache ton dailing, ou gume, ogni or, nous sina très haut remédio. Baspetem, ou bella zigour, à ou dire ou guatre non antagin, que drentaou y bintiou y bintiou. Nigula ou dijago, misoko baye adeg, niga et patri diagon. Bonne, la baspeta, à un autre d'élève, nous. Une information, n'est-ce qu'il force faire à peine, mais cadre pour biéger à une autre amie, que les gars spéta, ou un autre professeur. Alors, oggi ci spiace, ma un appusso due segui, o ritroveremo e o saludem, posto che c'è da sta sente più tardi, e dunque o ritroveremo, si dice, le Mercuri Giban. Ecco, ci siamo, attacchiamo già con una prima telefonata che c'è da burta in Norezza, a Ridroa, Pantaleone, salute.
1: Salute, buongiorno.
0: Buongiorno, allora, ci siamo avuti stamattina a Udelevo, no, si è degui per parlare, intanto che Bige Presidente di l'associo, grosso minuto.
1: Ecco, voilà, io vorrei passare un annuncio, un messaggio,
0: yeah.
1: Che ben del rilon del 10 settembre a Talasani, il club Tawagna, a 10 ore, avevamo rimesso il premio grosso minuto.
0: D'accordo.
1: E appena lo spirito grosso, per mantenere appena il nostro spirito. Voilà. Allora, quest'anno, il primo premio, sarà rimesso a compagnia teatro Unità Teatrale per Don Cherotto.
0: Ah, di Don Pedro Lanfranchi,
1: hein? Voilà. È un'opera maggiore, importante, perché è stata fatta in tre parti, talmente è stata importante. Il libro è grosso, dunque, ha fatto in tre parti e l'ha adattato in lingua grossa, e c'è una quindicina di persone che partecipano a quest'opera.
0: E sono mica tutti professionali, perché c'è i canterini di Dawan.
1: E quello che è interessante, io penso per me, per la lingua grossa, direi che parecchi amatori si impegnano in lingua grossa. Allora, assai no teatro, voilà. Allora, e dopo la mandata di nuovo un premio a qualche sia che è sparito 2 anni fa, di Francesco Berlinghi, che è di nuovo ha fatto assai per la cultura grossa, bon, parecchio conosce.
0: Anziano mare di Pedro Gasevich, commediante di noi.
1: Commediante, professore, una personalità.
0: Voilà, un uomo straordinario.
1: Un uomo che aveva i valori grossi. Era un uomo grosso. Voilà.
0: Pantaleone, c'è di noi un premio, non che ci parlava di un premio, è stato fatto da un artigiano, se non mi sbaglio mica.
1: Allora, quest'anno, allora, tutti gli anni cerchiamo a domandare a un giovane artigiano che principi la sua attività di fare un premio, così è una maniera di aiutarlo appena e di farlo conoscere. Allora, quest'anno sarà Maria Santucci che ha fatto i premi, Donc, ella lavora assai a resina, ma assai lavorato, va bene a fare.
0: Ha seguito non t'ha redazzo, già li ha felicitato.
1: In un passato, per esempio, abbiamo domandato a Alicia Bernardini, che di voi ha fatto la sua strada, Nanzano, di Arongiorno, Sebastiano Mattei, che è installato a Merosaia. Voilà, donc tutti gli anni cerchiamo appena di noi, di una nostra maniera, di aiutare di noi appena l'artigianato.
0: E poi c'è un bello progetto, Leon, di noi, il progetto è un libro.
1: Allora dopo c'è l'attività di un libro, allora l'attività
0: di l'associo.
1: Abbiamo fatto la traduzione in francese e poi dopo in corso di un libro, di un primo libro di Marchi, è stato assai lungo perché era stato scritto in toscano, dunque non era mica facile, e dunque ci siamo messi a parecchi, e allora avevamo compito traduzione, e ci siamo rimandati a Marco Biancarelli di Albiani per far sorte questi due piccoli libretti. Abbiamo fatto due piccoli libretti mica troppo rari, perché tutto il mondo vuole comprare e per spargere il più possibile il nostro spirito. Voilà.
0: Una precisione di Bernard Biancarelli, Albiani, e Marco Biancarelli si occupa di un'altra casa edizione. No, ma non c'è nulla di male.
1: Mi sbaglio, non conosco mica abbastanza per
0: Confusione. Non c'è nulla di male.
1: Voilà. Allora, Bouya di nou, perché l'abbiamo dato a una compagnia, non è mica la prima volta, infatti è la terza volta. La prima volta l'abbiamo dato a teatro nostrale, abbiamo fatto una compagnia che è diretta per
0: Squarcini, Pedro Squarcini.
1: Pedro Squarcini, gli appena gente di Usud, voilà, e gli sono parecchi di noi, c'è un'altra maniera di un altro spirito, e abbiamo dato, l'abbiamo fatti conoscere, noi, voilà. E Nanzano era o teatro di compagnia di Gervioni
0: con
1: Stefano Giannichini, voilà. E Nanzano l'abbiamo fatto la rimessa di un premio in Morosai, perché era i 300 anni di Pasquale Paoli, è vero, ma in un libretto di Grosso Minuto si parla di Grosso Minuto, si dirà chi ha conosciuto, chi è vicino a Pasquale Paoli. Voilà, dunque, e dopo siamo andati appena, quest'anno siamo andati dunque a Talasani, perché gli è per rendere appena omaggio di noi a tutto il gruppo da Wagna che ha pendente anni e anni.
0: Sono
1: impegnato in la compagnia, donche, che giocano donche rotto, voilà, c'è Charlie Lavenna, Marcantei, e parecchi che conosco.
0: Io conosciamo voilà, tutti.
1: Di noi di buoni anni e anni, allora di una maniera, in più grosso minuto c'era un tragulino. Di qualche sia che si spezzava da tutta la gorfica per fare il mistero, ma di noi per eso burle, eso storie, e dunque penso che lo spirito di questo minuto è quello di tutta la gorfica.
0: Allora, un'ultima domanda, Leon, avanti di dare la parola ad altre persone, c'è di noi su progetto, penso che si basa ai Brieli in Aligiane, di Agasa e Minuto.
1: Voilà, noi pendant anni e anni avevamo provato a Ribia, a Gazi Grosso Minuto, tant all'epoca c'era il produttore Jean-Simon Raffali, poi dopo c'è stato Marco Riolacci pendant anni e anni, e face poco a Meria di Berilli a Ribia sta Gaza, e dunque ora c'è un progetto per arrivare a Gaza di Grosso Minuto e fare piccole attività culturali in giro a sta Gaza, voilà.
0: D'accord. On manque non tutti i gazi brugetti a Gaza, a sorti dai un libro, spero che escerà il più presto possibile, e l'attualità diretta, se posso dire, è quella che l'ondegi, dunque l'ondegi di Benderi, è questa?
1: Benderi,
0: voilà. A 7 ore di sera a Udawania Club in Talasagna.
1: Allora, quelli che si volevano a far capena, voilà, sarà una maniera di passarsi una sonda, di discorrere, di far conoscere appena il luogo di Unità Teatrale, e noi di noi cosa novemmo, saremo parecchi, eh? Bon, c'è Fusina che è conosciuto, Domenico Obner di noi e qualche sex impegna assai, bon, c'è Luci Gandolfi,
0: le
1: figure, dopo c'è Mariangelo Antonetti, e mi finisce che facciamo una massa, c'è un certo di noi, un certo Jean-Pierre Marcini, qui sta un po', non ci può mica essere, ma c'è tutti da fare alle nostre riunioni, poi se conosci tutti
0: noi.
1: Allora voilà, vi invitiamo a Benderi a 7 ore di sera
0: a Tavagna Club,
1: voilà. Era il mio messaggio.
0: A ringraziare lunga vita alla soggio di Grosso Minuto, a Beige. In Pedrigaglio, diciamo così, a Beige. Andiamo, in Tavera, a Ridro, a Cadalino, dopo sentiremo a Emanuele e a Giuseppe. Cadalina, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: E poi, allora, come sono venuti?
2: Mi sono regalata di melopia.
0: Si è degullato un tanto?
2: Dall'Emanuele.
0: Ma dove siete? Eri in Nogario o ai Biezzole?
2: No, sono giusto passata a Nogario.
0: D'accordo. La persona che viene a parlare è di Nogario, è di dove Bedrigaglio sotto, o Baisolo sotto. L'Erbaggio, Nogario o Bedrigaglio.
2: Sono stata contenta, a casa ben trattenuta.
0: E di ridro appena i vostri ricordi di noi.
2: Un po' guccio,
0: penso che è contento che ci sia assai emozione quando ritorna a degustare ridro.
2: Emozione?
0: A me penso,
2: emozione, une parlette.
0: Yeah.
2: Mais bon, il y a 8.
0: Il y a 8. Et pour ce boule terre des donnes, in orice.
2: Si vi vuole, sì.
0: Ma bella sicur, un bego mica uber che perché no.
2: Acceletava, oh, ma sembo.
0: Ma se qualche sia mi mette in vittura, chi mi porta?
2: Ah,
0: un conta mica le dà.
2: Basta che vuoi, mi vigliolo, violine, per qui sapo.
0: Sentite, provvità in tutti i casi. Sono contento che tutto si sia abbassato di questa maniera così.
2: Francamente è stata una giornata, qui con i nipotini.
0: D'accordo.
2: Voilà. Bon,
0: allora. Volevi aggiustare un'altra cosa, Inu?
2: No.
0: D'accordo.
2: Giusto aggiungere già una passata.
0: Allora, con piacere, è andata.
2: Con Marisetta affaccendata, sempre correndo una tempa aperta per discorrere con i vicini. Attanto, tante fa con Marito, io sono 5 figlioli. Uso più che un piacere, uso più che un pensiero, ogni settimana è un pane. Lo faccio benissimo, ben minato, lievito e sempre ben cotto. Ma come sarà, che non mi manca sempre.
0: Allora, che gli manca?
2: Per un sabato.
0: Ah, d'accordo, io.
2: Quando i sedili non mandano ma un pezzo di pane, ma un pane, e che non ce n'è più, è l'augurio strinto.
0: Ah, sì.
2: Allora Timigone va a domandare in presto a una vicina. Uno, due pane. È così che la satrizza sta volta. E a sua comare Tilina, che gli dà subito due pane. Comare Seppa la ringrazia e poi dice: ma dite, comà, come fate per avere sempre pane abbastanza? Avendo vostro marito e vostri otto figlioli. A me con male, in affari bisogna sempre pensare. Beh, per un pane tutto dipende di avventura. Quanto bisogna di farina per settimana. Io peso sempre 12 libri. È un buon peso. Ebbene, Gomà, potete appesare 12 kg. Comare Seppa faccio come l'ha detto comare Tilina. E sabato sorti da un tavolone pieno di pane.
0: Tanto ne mancava più.
2: Belli a fare invidia. I zitelli contenti mangiano presto la stella sempre calda e tutti sono fieri e allegri. Dopo aver scelto il più bello pane per il purgatorio, la mamma, ridendo, si ne va in due aso gommari, Tilina, per rendere i suoi due pane prestati a ringraziare e pulire. O gommà, avrà sì che la so, e vivo chi l'ho, e chi ho inventò. Voilà.
0: Mi ringrazio di questa piccola storietta.
2: Non so più che dica.
0: No, ma al contrario. E mi ringrazio perché chi ha fatto lo sforzo di pensare a una storia, l'avete scritta, o a Giledì e noi in diretta. Donc, voglio ringraziare chi ci avete passato appena i tempi, comunque, a preparare tutto quello. No, ma si sente. Bon, così no, voilà. Giusto per lì, Gadali. Quando è possibile di un in orizza, noi è allora, o da 105, non l'hai messo? Perché l'avete perso appena.
2: Un pino a pino, e portanto sapete se tu mi piace di questo parlato.
0: Ah, no, ma mi basta, ma non mi corri in prova, il pigiamento che.
2: No, assolutamente.
0: Quanto tempo fa che poi si deguagliò? Sola nell'anni?
2: Ah no, sono nata in Pavia io.
0: Ah, beh, si è nata a Guaglio, vedi, dunque, in più di questa.
2: Mamma era di qui.
0: Ah, io non che a Giugabita, allora.
2: Ma se vuoi io posso parlare.
0: Ma io questa mi penso, mi penso.
2: Non mi piace, come non mi piace.
0: Bon. Senti, ma va passare a parole, hai sì, aspetta. Vi ringrazio allora, e babraccio forte allora.
2: E un allez.
0: A un destiorni.
2: Ambiente.
0: Allez, con piacere, detta, ringraziabile. A beggi, a beggi. Continuiamo con Manuele che si trova un nuovo squadro. Manuele, buongiorno.
3: Salute, anche salute.
0: Salute, come andiamo?
3: Sempre così, direi anche io come amato, sempre così, e poi donne grandi.
0: È sempre ben sestrato, eh?
3: O
0: si pianta,
3: o si pianta, non ci sempre pianta.
0: Ah, girate. Diteci allora, io.
3: Allora, io vi ho parlato ad Auzione di parecchie parole da Vincenzo in corso, mentre oggi si è parlato tu conto fè.
0: Ah, sì, è vero, è vero.
3: Ma ricordate?
0: Sì, ma ricordi.
3: Allora, c'è da Auzione in corso semplicissima, a calcolo fatto o a calcoli fatti?
0: Ah, beh, io Susan Sugusti, a calcolo...
3: Più semplice è così, Ponce.
0: No, no, allora questo è semplice, è giusta. Erano detto a udire di erede è bella in noi, trovo che è più come posso dire, è più fiori da noi senso, è più è una magina, dicerà.
3: Esattamente.
0: Voilà.
3: Esattamente.
0: Ma a calcolo fatto, io sentesa già questa, io a calcolo fatto.
3: È bene. Allora, sempre inteso così, calcolo fatto.
0: Io la intesa di noi, io parecchio.
3: Dalla fase, allora calcolo fatto, faremo così, è stato così.
0: Ah, è bene.
3: Calcolo, o a calcoli, se non si conta.
0: Se ne sono numerosi.
3: Numerosi, ma...
0: Ci sono parecchi travagli, non si sa mai.
3: Ecco.
0: Beh, sentite, allora, come si dice quando tutte... mi scappa l'espressione, conosciuta assai da tutti, patti diari e amici diari, così come i patti sono fatti, gli amici sono chiari.
3: I patti diari e amici diari.
0: E qui, ecco.
3: Non c'è problema, non c'è discussione, non c'è baruffe,
0: allora.
3: Non c'è fucilato.
0: No. Non c'è né rimbecco né nonda. Zitto.
3: Ecco. Regolato.
0: Allora, vi lascio continuare a mittura. Andate bene.
3: Quello è poderoso.
0: Allora, buona strada e andate bene. Buona giornata, beci.
3: Ciao.
0: Allora, andiamo in Bezzani. Ci abbia a Zaubadise, pensi a intervenire 04-95-38-22-28. Salutiamo a Giuseppe. Oh, Giuseppe! Allora,
4: vi saluto.
0: E di noi come andiamo?
4: Salutiamo a tutti quelli che sono passati, come ho già amato. Salutino amato.
0: Yeah.
4: E beh, io anche i progetti di vecchia, certe volte cascano all'acqua.
0: Ah, come è?
4: Le sere sono partito, andavo su, ho preparato le mosacche e tutto. Marizza 4 ore e mezzo, metto la televisione, temporale in Corsica, violente. Ah, pa. Detto, qui ce l'ha cambiato
0: di strategia.
4: Qui ce l'ha cambiato. E come mangiano i pochi pomidori a coglie rossi, e come mangiano una grossa domanda a fine della settimana, hai detto non è mica necessario subito, cioè mi cogliamo pomidori. Che dopo se l'acqua se lava la porta, i rossi, quelli sono maturi, i sciappa.
0: Minaccia oggi, l'ha detto così, forse che da più è stasera o domani, eh?
4: Io mi sono fatta avere, vi dico franca, eh?
0: Ma forse che pioverà in fine giornata
4: a
0: notte?
4: Ma quelli che ho cacciato non ci sono più.
0: Ah, questa io le vediamo ancora rimettere, questa allora.
4: A me è quello che mi interessa.
0: Ah.
4: Allora, ho lasciato i vacciati ne ho genunda, che sono sempre duri, hanno preso giusto un colore così, questi potete lasciare, l'acqua perché lavare, con le sciappa mica miei maturi, è come una mica voglia di mancare parola a fine della settimana. Così gli è fatta, uno ospiterà.
0: Beh, uso di tal maniera va, è già.
4: E poi nemico urgente, le piantine sono basse, non sono anche.
0: E poi bagia di anco, penso che un cinema gli dà da rubare.
4: No.
0: Un che?
4: No, questo.
0: O poi della gattona 2 o 3 mesi, oppure quanto è la rubare, che nemmeno toccherà.
4: No. Bon, allora, a parte qui, a domani.
0: Allora, e se l'ubbio è contento, sei contento di l'ubbio appena?
4: Ah, oui, cioè l'ubbio.
0: Si muove così, si muove così.
4: Ma chi può fare? Non esiste mica, è stata sempre, ad una certa età, Poi i calori chi fate? Una piuita vino, non esiste mica.
0: Ah, Ad Avvalagrosso.
4: Esattamente, se l'ubbio aveva con tanti calori, o è randina o strumenti, è un'acqua che separa tutto, è un'acqua nunda, è un serba nunda.
0: Al contrario, forse che davanti un parecchi sguasti.
4: È così, è scritta. Questo, nei tempi, era un'acqua vina, chiamavamo sloca, oggi è così.
0: Come chiamava? Scusate, come chiamava dell'acqua vina?
4: Usciroccu.
0: Ah, usciroccu?
4: Otto giorni.
0: Come vento?
4: Durava 8 giorni.
0: Ah bon,
4: tutto, non si vedeva manco a un metro.
0: Ah d'accordo, perché forse chi veniva da un mesio, da un sud.
4: Questo ricchi in acqua.
0: Ah bon, ma non è mai inteso il suo nome per un sacco a vino e gusti.
4: E poi questo vediamo anche dei vasti, eh?
0: Ah d'accordo.
4: Ma da noi, come se uno andiamo a un paese di Nebbia, dunque, e poi non c'erano dei portelli, eh? Ah, voi visti, boh, i portieri che facevano, poi sai che nome, i nostri portieri di legno che andavamo, in cilindri case, usciroca, attenzione, ma la natura era una meraviglia.
0: Spero che forse rivenerà, sì, momento
4: questo. In tutti i casi, voglio anche la domanda.
0: Con piacere, bella giornata a voi, ringrazio. Allora, continuiamo 0495 38 21 21, passiamo per Grossetto Brugna, c'è Battisto con noi, o a te, salute.
5: Buongiorno a voi a tutti.
0: Salute.
5: Dico, professore.
0: Professore, oggi no, mi spiace, e poi gli spiace anche a lui soprattutto, ma mercoledì bene, ci vuole.
5: Ma lo salutiamo quanto.
0: Ah, ieri, questa sì.
5: Allora, avete parlato di qualcosa. Allora, tutti i popoli hanno una lingua, noi non l'avevamo, ma noi siamo in train di perdere un po' d'asci.
0: Cerchiamo di mantenere, cerchiamo di dare.
5: I pesci.
0: Yeah.
5: Siamo passati vicino a un bite, la vacca la vertisce. O hai niente, se vicino un pulletto, o un somere, i pesci si chiamano e si comprende.
0: Ah, ma ieri.
5: Che ne impara, non avere più.
0: E beh. E poi
5: perché sono stato allevato in una ferma di Menane, di Necie, c'era vacche, pecore, porche, poi c'era tutto. E beh, i pesci ce la siamo arcalde. E qui è pure la cioccia, Ayandina, chiami su Fiorete.
0: Ah, come. Dopo ci avete anche gli andaggi chi quando la sente un pericolo.
5: A me quella no, quando la sente un cignale mi sento un pericolo.
0: A me quella io, no, ma tutti gli agili, tutti gli animali.
5: Sappiamo tutti questa parte.
0: Hanno una sua maniera di comunicare tra di loro.
5: Certo,
0: che è un naso nemico. Ieri, perché forse che certo è un lasano, eh.
5: Ci sono penso stamana, ti ho detto, ma passate vicino a un pulletto, non hai niente, e faccio, la vertisce.
0: Yeah.
5: E basta la spiegazione, siamo con la volta, c'è tutto.
0: E come a vacca quando la cerca
5: un... E a vacca cerca un telù, e sapete, i vitelli, quando le nasce, un tetti di culoste, si piattano, pandanti un po', 3-4 giorni. Ma la vacca li chiama, e si li sono piattate, sortono subito, e ci mette l'uovo, non è in caravana.
0: No, reagisce non che secondo la mamma.
5: Ogni bestia.
0: La mamma muoia e poi lui risponde.
5: E lui risponde subito, dice sono qui.
0: E lui, è rimasta spiegata. Io non mi capo con te, ma noi mi trovo un paese, sotto la finestra, tutte le mani, c'è una mamma che muoia o violo, o idelo.
5: E
0: so una distanza di 100-200 metri e si risponde.
5: Quando vuole le tette qua a frenare la mattina, e muoia ne giugnano tutti.
0: È bene.
5: Ma è così, è
0: ma tutti gli animali.
5: Tutti, i mansi salvati.
0: E poi è giusto per dire che avanti l'animale, i gani, i cavalli, capiano un corso, avanti meno, che non sentono più che francese.
5: Parlano in corso, sicuro.
0: Avanti a un cane di Sigi, è pristo.
5: Che l'allettavano,
0: oggi è. Ancora i ganisce se vuoi di pristo.
5: In tempo di guerra c'era un che andava per Nando, era fuggito che l'hanno arrestato gli italiani, ma l'hanno creato un fuggito e se ne era fatto in campagna, si è fatto una baracca e un vigna che a mangiare a mezz'ora e a sera stava pure, scriveva, faceva i libri. E dicevo a mezz'ora mi chiamo amico Petro Paglia, sono conosciuto come Ugo Bianco, ha detto che gli anni non venivano mai. E ti capisci niente di prima. E si è andato 4-5 mesi, l'hanno pilato un fucile. L'hanno denunciato, sicuro.
0: Vabbè, questo è
5: allora ha taroccato anche un capitano italiano.
0: D'accordo.
5: Dice, sapete, metterà 2 anni di congedo, che tagliamo la mamma che c'era in casa. Dice, per me c'è un luogo sicuro. Quindi ha riflettuto per la data. Quando l'ha avuto pure, è saltato pure. Non l'ho più visto.
0: Anche assai bene, tanto meglio.
5: Tutto poi quando è stata liberata l'Austria.
0: Ah, yeah. Allora, giusto appunto, allora, ne approfitto perché parla di liberazione e il 9 settembre 43, dunque, sul giorno Augusti, hanno cominciato a liberare, cioè dopo, bon, si conosce la storia, Bastia fu liberata il 4 ottobre, dunque siamo noi commemorazione di liberazione di agosto, oggi entriamo come tutti gli anni, non è cerimonia di consacrata a liberazione. Ce la ricordassi per quelli che si sono battuti, ecco.
5: Amato scrivere. Ha fatto un libro e si è terminato come Jess, Pugo Pugo l'italiano. Ha raccontato tante più.
0: D'accordo.
5: E ti capito?
0: Bella sicura. Batti, ma abbiamo un'altra persona, mi ha fatto piacere, e poi dunque a quelli che ci stanno assente, ben rivigate che gli animali parlano tra di essi. Allora, altrettanto. Andiamo in Aligiagno, o be se viaggio, in Noisa, o be se montagne, no? Simone è con noi, Simone salute.
6: Saluto io anche, saluto a tutti e a tutte. La strega è a montagna, io sono piaggia.
0: Ah. Vabbè, io sono a casa.
6: È rimasto un paese. Ma lo luogo, boh, che i galli che lo faccio si sta banco, anche già sì.
0: Bello porto in mare.
6: Oh, che piacere di essere in casa al fresco.
0: E
6: con più di essere bagati, per stare al fresco.
0: Un c'è nulla che rimpiazza un vuoto, amico.
6: Ah, vabbè, io non ne so, per se greste, per se butte.
0: Bon, così no.
6: Bon, allora, io penso parlare che gli animali chiamano, si chiamano un culasso.
0: Allora, attenti.
6: Gusso, quando è in difficoltà, che lo chiamano un nostro gusso, chi le risponde un gusso?
0: Sì, ben delle sue amici, o delle sue...
6: In principio dice un certo non da sono giunto,
0: Se hai bisogno di non da sai che sono qui,
6: alle bigaudie,
0: tutto è cambiato.
6: Chiamano i reri, ma bon, è vero che si parte. Boh, fa per sorrizza, tutto vecchio.
0: Tutto vecchio, allora a Igo Gugino non è mica, ma è grado con tutti i paesani per i Gugino, che abbiamo fatto un bel associo a venire l'estate, che si chiama Bei Gugino, che ne siamo tutti belli fieri, e poi abbiamo cercato di dare appena animazione, di campare appena i più su paese e sa regione, di partecipare a tutto ciò che si va a no? Dunque, per sorrizza, allora, la novità è questa, per i pochi giorni.
6: Ha giusto passato qualcosa in tale dei sociali?
0: Abbiamo grado una pagina in noi, dunque.
6: Mi faceva piacere.
0: Beh.
6: E rimasto con la dama una, giusto il nostro amico Gianluca. E poi giusto questi giovani che facevano un trail, queste cose in montagna.
0: L'ha
6: scudato. E mi ha fatto assai piacere perché abbiamo parlato che l'hanno abbattuto un pezzo di ghiaccio da Carotta con l'acqua su per Galdane. E hanno rimesso in ballo una fontana che era praticamente bassa, ha giusto i ritratti. Allora vorrei ringraziare tutti questi giovani
0: Perché c'è una bella squadra, la squadra aligianinca, perché sono parecchi, e Beraghi è come bon, l'altre corsi in montagna, so che di Bosidi o in che è interessante è che bon, permette comunque di entrare nei giassi. Allora forse sono giassi che un giovane tra virgolette calomi sono mica fatti tutti belli animali, allora ogni tanto è Beraghi d'avere una strada pulita per far passare l'animale per quella è marca in sì, robe montagne, questa è bon, un'altra cosa, ma voglio dire, ce la conto che saluta il lavoro che è fatto per si già si gusti.
6: Io ringrazio.
0: Ci ha felicitato.
6: Ma cara di Ogulà in montagna, di Batte Montagna, ultimamente scolato giustamente Bettenda, su quella smontò Monte Astu, e dove li bassano quelli, anche in casa che li ci sono, perché passano e l'hanno pulito. e facevano un anello per chi si può circolare. E in certi luoghi, e beh, c'è se non ce n'è più. Ci sono i dettagli, ci sono i macchioni.
0: E poi c'è un fatto che l'animale è di meno o meno per queste montagne. È vero che hanno adorato ribie di radio a sua piazza e infine i conto c'è di meno o meno cose a mangiare per l'animale. No, hein? Dunque, la storia ha visto un reportage c'era Grisanti o Bastori che sta in San Bertoli e so che Luigi, perché lui conosceva sa problematica, diceva che sono troppo bocchi di radio e onde in montagna oggi.
6: E ma per via che? Per via
0: ah, che beh, oggi, questa forse so pare c'è ragione.
6: Un è scambiato. Oggi c'era un stazzo proprio a strada, c'era gli 11 con 4-4 o con 4.
0: Mi caduti.
6: No, faccio mica ce ne
0: faccio. Aso.
6: E quando sento parlare di oh, che se va a caccia così, se va a caccia quella, io c'era di un affare, in certi luoghi, anche in razza che le ci sono. In certi paesi.
0: Allora, quando le so, a dire onesto, quando le so, dice radio, per queste montagne, per questi percorsi, so a Piazza Chicciole. Quando poi la vede, davanti alle porte.
6: Ah, non sta a fare.
0: Ne manca appena i zoologhi, eh? Questo è un altro problema.
6: Ma sicuro, perché tu vuoi una cala accidenti, ma in montagna.
0: Ah, ieri.
6: Ultimamente c'è che la ci passa una mandia di gabbre.
0: E poi mi faccio piacere, mi promina di montagne, trovate vacche, gabbre, pecore, cavalli, omi, trovate di tutto.
6: Dipende
0: che l'uomo, grazie, l'uomo sa razza appena particolare.
6: perché ma di verità
0: no, ma l'animale in montagna adesso a 100% a favore di qui non ce ne sarà mai forse assai
6: No, è un peccato perché io quando quello in montagna con una manata delle capre
0: un spettacolo magnifico.
6: Magnifico, non si sente manco più voce lì in montagna. Ne sento pochi,
0: è vero che di meno o meno si sente meno giucciolime, è vero.
6: E di questa la nostra vita scambia,
0: cambiamo noi, così
6: veramente sì.
0: E poi ubbidia non va bene.
6: Io quando parlo con gli amici dico amo generazione a me. Abbiamo conosciuto la più bella epica, perché è stata anche da Vanga.
0: Ognuno dice che la sua gioventù era sempre la più bella, è normale, c'è nostalgia di la gioventù, è normale.
6: No, ma ci so che hanno sofferto,
0: questa è certa.
6: E oggi campiamo appena dopo una facilità, l'individualismo. Invece che prima c'era c'era un amico che ha conosciuto un po' con Giamarini, era sempre nel noi, in paese. E della novizia, dunque c'era con tu questo scambio e sta spertire.
0: È bene.
6: Non è mica
0: passato,
6: come lo si dice, campa sempre in passato.
0: Ah, ma siamo tutti appena ammentuati di nostra vita, come posso dire, tocchi da sa nostalgia, questo è normale, intimo e spertuto da tutti, penso.
6: Io come li scudai rimane con Giovanni Luca quando con lui in montagna con i calo sotto gli arbitri sotto le scopi con le murette e i muroni perché c'è l'aglia e tutto qui dico comunque c'è stata una vita
0: c'era una vita,
6: faccio vicino di vero che è sempre così
0: e
6: c'è un ricordo della nostra vita qui c'è in casco cassi
0: è storia. Bon, beh, usiamo allora. Mi ha fatto piacere di sentirvi e poi di aspettare un astronda con voi. A 11 giorni.
6: E saluto a tutti gli amici che stanno sempre.
0: E poi come Luigi a Wendt di Uruguay, è del ballato un sole di un monte astro. Qua su si scopre un mondo dell'astro, da quassù.
6: Ah, sono belli rocchi. Tutte le nostre montagne sono belli, quando con la Bega Dane, per tutti per San Pedroni,
0: sono tutte le stesse rocchi, parlate sempre delle stesse montagne, ma so che sono le più belle, ma
6: si parlano una con l'altra,
0: una bella giornata.
6: Anche a voi, tenete voto.
0: A beige. Ecco, rivengo per esigere, voi avevo una pensata, noi, settembre 43, cominciamo dunque, a taglia per la liberazione a Corsica, se una Bastia che fu liberata dopo bombardato in Roma, avevamo una pensata di sicuro per tutte queste persone che hanno avuto per certe anche di Azovida, salva e ridroa a libertà. Allora, una canzone con Pedro Santoguelfo, c'è te, questi di noi ma ridò appena montagna e gawali u resto, una canzone consagrata o gawalo gorso. Ah?

0: Très ore menon quart, tu continuais, moi très ore la toilida, ma je m'a resta 3 minutes, du bec aibu, bo, bo, em a continua, si n'entre ore mezzo. Oye, bon, mi sbaglio. Filippo, zi d'en pedralba, salude.
1: Saluto, Ion Carlo, saluto.
0: Bon, mi vuoi devere città con tu, che hai di rivedere tutto dentro i barla, eh?
1: Beh, ai, ai, beh, vuol dire, fa dei progressi tutti i giorni.
0: Oh, bo, bo, bo, bo, chi cerbe da due piani, eh?
1: Allora, bo, tanti, che tante cose, ordinatore, intelligenza artificiale.
0: Qui c'è tutto, questo binevade, c'è un colume.
1: Bon, allora, della canzone che viene in passato, un nostro amico che viene in passato, no, beh, si parla di nostri guglioni, questi, si parla di Denda, di Monteasto, di San Pedrone, che te. Allora, io, magari, che finisce, boh,

0: adunciudu viaschetto, a uso vilu d'argento, in cuna spesa d'affetto, e mi trovo più che contento. Ecco.
1: E beh, conduci degullato stamane?
0: Stamane.
1: Oh, allora,
0: sono falato fino a me per i croce.
1: Ma stamane non mi buiate mica trovare, sta peccato.
0: No, non sono mica falato, è buono.
1: No, voglio dire, o sabato o domenica di regola ci sono. Ma gli aveva tu piacere?
0: No, dopo sono falato fino a me per i croce, per girare.
1: Beh, cara godere, se vuoi, è nata un comunale per i croce, questi. Non è che appena più a un murinaccio, un luogo che si chiama, quelli un luogo conoscono, tanto così passate a comune di Agampana.
0: Ah, yes, più so,
1: vai. A girata chi, dopo allora, attaccata a Solana, così.
0: Quella montagna di Giola si chiama.
1: Ah, questa è nata un campanese,
0: sì. Voilà, nata a Campana,
1: Questa sì.
0: Ecco, allora a guardare, ma i castagni pareno so bene, allora, so sarebbe appena acqua.
1: Appena acqua, perché so mica rossi, sono piuttosto lunghi.
0: Sono numerosi, ma mica rossi.
1: Allora, cinema, forse che le castagne saranno piuttosto minute, diciamo così. Ma c'è tanto appena i tempi.
0: C'è tanto appena un mese.
1: E voglio dire, a Vontana era pulita.
0: Ah, yeah, pulita, bella. Oh, bella.
1: C'era mica...
0: un coso che mi ha dispiaciuto appena, ma fa questo.
1: Che? I stercagli. I sterchi vaccini, no?
0: No, era pulito. No, so chi bon, l'hanno arrangiato, ma hanno messo su piccolo, su itzigu in plastica.
1: Goffo.
0: No, mica goffo, ma fè. Io assai.
1: È pratico.
0: Ma io pensavo un pezzo in legno, del castagno, qualcosa così.
1: Forse, come lui dice.
0: È già un bel affare che corre e pulita.
1: Voilà, diciamo un affarone.
0: Io chiudo un moroso qua in 3 minuti.
1: Per questo è buona, vuoi dire, è stata analizzata
0: buona,
1: e tutto.
0: Sapete perché? Poi a Zanco Francesco di Morosai, lo salutiamo, è buona per Pepe.
1: Parisi.
0: Non mi capri la volta.
1: Bilagno, perché so dolori. So pene.
0: No, è buona.
1: Caragudela, no, io è Caragudela, vedi? A chi dice Caragudela? Quando sento i vecchi dice Caragudela. Allora, esattamente mi posso mica avere la pronuncia, ma si sentono i voi, ecco. Aggiunteso anche da Omoabo, se mi sbaglio, mica Caragudela, ma... Forse si dipende di una maniera che può piazzare le parole.
0: Bene, poi dopo un po' di tempo le parole mutano.
1: È bene. Mudiamo noi.
0: No, le montagne stanno ferme.
1: Ma a niente si ritrova.
0: E a niente si tramuta.
1: È bene. Ringraziabbi allora. Una bella giornata. A bene.
0: A tutti. A presto.
1: 3 ore basi menuege, da qui a poco un piccolo punto nanta l'attualità. Intanto di sicuro non ci abbia, se potete partecipare. Aspettiamo con Nicola, un padre di Ainu, al telefono. E intanto stiamo a sentire un gruppo surdienti di gioventù. Un bello pezzo qui, a me non c'è più. Allora, subito.

esordienti di gioventù aspettando le vostre telefonate, badia parla una stonduccia ad un libro che gli ho venuto ieri sera, prima di tutto non è un disinteresse, a Igo che ha già risentito un gran piacere a leggerlo, infatti sono poesie di Aguinta Stagioni, per rispettare a maniera di parlare di Laudor e Cecellan Franchi, di un libro che vi consiglio, se mi posso permettere di darvi un consiglio, a so che i passionati di poesia ce ne tante più che seguono l'emissione. Alors, sul libro Boire des droits, una casa edizione che non conosce mica personalmente, donc già saluta, Partie des oiseaux, e francamente, alors, so poesia d'Olivero di Cecellan Franchi, c'è pare che canzone conosciute canzone francese di stranieri che sono adattate, c'è un'adattazione nuova di sa poesia e Rimbaud, le dormeur du Val, qui est stata traduite déjà da l'Amigo Ristori, questa di noi è bella e interessante, e dopo c'è tutta una bassata l'epopea e Geradio, l'Odissea piuttosto, mica l'epopea, e allora si legge poi parte da fine più a mezzo o principio, francamente sono mica sorpreso posto che di una biuma più che conosciuta e rispettata, ma voilà, ho risentito da sei piacere a leggere certe poesie, francamente siete docu, e voilà, a Guinta Stagioni, Cecellan Franchi, a Gaze Edizione, Partie des oiseaux. Voilà, c'est beau, c'est l'occasion de comprendre, francamente, on la verrait des mecs d'art, nous avons beau souvi. Au contraire, il trouverait d'un grand piège. Allez, continuons, d'ailleurs, pour l'actualité, intanto, j'ai Bidal, bagou, dire tu divides.

0: RCFM, Incanto, con Cristóvão Zagalha.
1: Artistes confirmés, talents en devenir, ils ont rendez-vous dans nos studios pour partager leur voix, leur passion et leur univers.
2: Manda via suramento.
1: Du live, des rencontres, des découvertes, c'est Incanto le vendredi soir à 18h et en podcast sur l'appli ici RCFM.
3: L'altura di Agastellusi vicino, qui c'era l'Adia, Urano e Paulino.
0: Incanto, le live sur RCFM.
4: Au Digenno et au Vinti septembre, à Vestaïs, hein, si Baspeta, in Ardiusta e Moriccio. Quest'anno so Iejani. Allora, si parlerà assai usale, qui in Corsica, in Britannia e poi nell'Alpe Maritime. In gira studemma si deneranno barretti e conferenze e cineserà di nuovo per tutti i gusti e tutte le generazioni. A vista di Isan, si vuole frequenza mora, si basa o Igenno e o 20 settembre in Ardiusta e Moriccio e un mancherà di sale.
5: Zimana, in l'emissione Ribe.
6: Benite con noi per una ribiera in Baliga.
7: Francamente, è un'emozione da boire, sai, hai capito?
8: O dribbiade, o dribbiade.
9: Ora creda ai miracoli. E uno, veramente, si è visto oggi.
5: Ribe, per il bonheur dei gourmets.
6: Chaque mercredi à 13h, rediffusion le soir même à 20h.
0: Ici RCFM.
1: Sur la route, au travail, à la maison.
0: Actu locale, musique et bonne humeur.
4: Allez, tu es marqué droit d'agu à Pog, ou bien continue ensemble d'idées à Ostracine à Tréoré, mais in tanto, sa Tréoré. Et marqué droit à Soubidou, Hélène Batine, pour un point complet sur l'actualité. Bonjour Hélène.
10: Salut Jean-Charles, salut à tous. Il saute très haut, Récimono et 10 septembre. Il y a 83 ans, la Corse entamait sa libération. Ajaccio était la première ville française libérée de l'occupation. Le jeudi 4 octobre 43, l'île devenait le premier territoire libéré de France, avec la libération de Bastia également, sous l'action du premier bataillon de choc, des troupes de tirailleurs, de goumiers marocains et de la résistance locale, bien sûr. Plusieurs cérémonies et commémorations ont lieu ce mercredi dans l'île, on y revient dans le prochain journal. Une paillote détruite par un incendie cette nuit sur la commune de Dzons. Il s'agit du Cabanon Bleu sur la plage de Saint-Cyprien, établissement bien connu de la micro-région, prisé des personnalités. Il pourrait s'agir d'un accident selon son propriétaire qui suspecte un problème électrique au niveau de la sonorisation de l'établissement entièrement détruit, on le rappelle. Il laisse le propriétaire, les gendarmes mener l'enquête et ne portera pas plainte. Autre incendie de végétation cette fois-ci en Corse du Sud au col de Scalil sur la commune de Tavir. 3 hectares ont été parcourus par les flammes. Le feu était en cours de traitement ce matin encore. À noter que tout le département est placé en vigilance orange aujourd'hui pour le risque incendie. L'extrême sud apparaît même en rouge sur la carte de la préfecture, notamment le massif de l'île Larat. Les travaux en milieu naturel y sont interdits toute la journée. Il est recommandé de ne pas s'y engager. Les feux de végétation nombreux cet été, attisés par la sécheresse aussi. 2 nappes d'eau souterraines sur 3 en France sont un niveau plus bas que la normale. C'est ce que constate l'organisme en charge de leur surveillance, le BRGM. Des cours d'eau au plus bas après un été caniculaire et une consommation d'eau qui explose. On attend des nouvelles du comité de ressources en eau de la Haute-Corse d'ici ce soir. Il se réunit aujourd'hui à Bastia. La semaine dernière, la plaine orientale d'Effouriagne était passée en alerte sécheresse renforcée avec des mesures plus fortes pour les agriculteurs notamment. La micro-région risquait d'avoir épuisé ses ressources d'ici 3 semaines. Nous ferons le point donc ce soir avec la préfecture et l'office hydraulique.
4: Eh bien, tout va bien.
10: Hein.
4: Grazie alle tue ridroe moi. A quattro ore sempre con voi. Allez, adobo. Donc, Maribia, noi a nostra strada un male, posto ghi ribiem, quella è d'idea ostra.
1: RCFM, d'idea ostra, Giancarlo Marsini.
4: E salutiamo a persona che bene, Benetto, in casinga. Benetto, buongiorno.
11: Saluto io anche.
4: Ah, beh, Badiai, salute prima.
11: E poi. Mi sento un poco lontano.
4: Cioè. Ah, allora, so qui, spiego chi mi sentirà di me. Ah,
11: no, ci capimo.
4: Ah, siete ripertuto.
11: Allora, state assente. Tanto tempo che non ci sentimmo.
4: E ieri, era appena in pensierita, ce ne hanno telefonato.
11: A causa è stata una bestia. Oh. Aiutiamo i primi di agosto.
4: Ula.
11: Un'infezione tremenda.
4: Addio.
11: Ha avuto a passare, ho passato quasi 3 settimane in clinica a me mano.
4: Oh. Ah, mi scusa, non l'ha chiusa più da così, non mi si è manifestato appena i più, comunque.
11: No, io ho già io. In clinica mica sempre, ma che signore, ora sono in casa, dorma,
4: yeah. Ma per me io comunque
11: sono in casa, ma voglio dire assai adibito, assai.
4: E a me penso,
11: Penso che si sente ancora la voce.
4: Ora che buona amica, gli sei franco, se buon mi gira di nulla, no, ma ora che buona amica, gli è vero che non è mica voce abituale.
11: No. Sapete, mi hanno fatto certi controlli, hanno fatto la sonde.
4: E per questo che dopo a tocco a ora.
11: Di voi la mia voce è un po' garghita,
4: ma questo è il tempo ad arrivare.
11: Allora, posso dire che ho continuato a sente, a presia assai tutti i nostri amici che sono andati alla radio per l'emissione. E più o meno voglio dire che mi ha fatto assai va. Aspettavo a suo momento sempre per dire
4: una presenza.
11: Ma allungo una griglia e sta assente, lo sapevi.
4: Sentite, se la voglio anche a quell'emissione, mi caso l'Uberboy, ma forse anche per altre persone.
11: Allora,
4: è importante.
11: Voglio un altro affare, voglio dire che mi spiace assai i miei paesani. Perché mi aspettavano un po' come sissimo, se vuol dire così, a vista di un 14 settembre, quella di un crocifisso di miracoli. Dai, solo voi abbiamo un crocifisso di miracoli. Ecco, si passa a sera, io a sera farsi 8 ore.
4: No, ma
11: pensate
4: a vostra salute, più ad un tempo che sole, per il droit forza e fiato, di sicuro.
11: Di più è stata santa, di aver cominciato a scrivere un poco. Spero che presto vi verrà giusante a tutti i nostri amici, un poco di ambavo. Produzione, insomma, proprio di così.
4: In tutti i casi, sappiate che siete aspettato.
11: state assente, mi faccio assai piacere, mi dà coraggio e cercheremo, come lui dice, quello di dare morso.
4: Un cappiato morso. Buona salute.
11: Ciao a tutti e a presto.
4: A presto, si dio, con gran piacere, a beggi. Mi ha fatto piacere perché, di ringraziare la persona che, perché stamone ha domandato a chi sia se era possibile di aver notizie di un nostro amico Benetto che era appena in pensierita. Donc, questa persona si è riconosciuta. Non so se lui c'è un effetto, ma voglio ringraziare la persona che ha ricevuto un messaggio stamone. Questa è detta. Per il resto, c'è tonda 25 minuti, con tu che 25, questo tipo ne vuoi mai assai. Intanto c'è un gruppo meridiano che ci ha dato compagnia con Castagno Ivao a Lillo e dopo da Redo, mi lasciatemi casolo, telefonate 04 95 30 ui 20 ui 20 ui, aspetto.

Buongiorno. Sei un camion di Pasquali. Aspetto numerosi, un martedì sera, a 8:30, al centro culturale dell'Albor, per passare insieme una bella stonda musicale, distinto e di gore. Sarai accompagnato da i miei musicanti e i miei canterini. Per ebbiezze e buete via Nanta, corsbie.com. Bigu, 29 settembre, al centro culturale dell'Albor.

0: Galway avec Dodie Douman, les dions groupe ou nos aloudés. Moi, les andemos torna une casine, à Guantanne. Antoine, bon dior, nous.
1: Salut, amis, vous, moi.
0: Benissimo, et boy.
1: Ça va, bien, grâce.
0: Bon, ben, tant
1: mieux. Vous voulez m'écadiamer, mais juste une seule anime pour vous saluer à Benoît. Du bel à qui. Mais j'en quitte dans qui, moi. On a du mica ou du mica ou courage, il y a mal, et tout. Mais
0: c'est ben, sempre io supposizione che sono appena complicate, cioè come mi dico, eh.
1: Ah, bon,
0: bah, bon, ah, avuto le montese, si sa, vabbè, sappiamo che o gosh ha avuto esoi, ma
1: vabbè.
0: E non ta strada io ridono, e geremo.
1: E poi dopo è definire solamente delle soggetto non mandare da me. No?
0: Sì. Scusate, non è mica inteso.
1: Per compie, c'è la me. A me che lui dice un mondo era da me.
0: No, no, no, però wow, andate a bourrier.
1: Non possiamo venire in cose in beauté.
0: Ah, ci torna 10 minuti, penso che pieremo d'altre persone.
1: No,
0: no,
1: è sicura.
0: Contate mica di idee nell'emissione no, un quarto d'ora, con tu.
1: No, pensate, abbiamo guidato a tagliare una minuta. No, ma giusto una, mi è venuto un affare. Un saluto a tutti i nostri amici, per cominciare, scordato e tutti gli auditori. E aiuto una serie di insulte.
0: Ah,
1: è ciula, è di tanto insulte.
0: Boh, ma so contunque non ce n'è mica miracoli, no?
1: No, una serie c'è così.
0: Ah, boh, perché.
1: No,
0: non abbiamo i pensieri,
1: no,
0: ubu, eh.
1: No. E in francese l'hai aiuto, eh.
0: Ah.
1: L'hai aiuto in corso perché mi piacevano.
0: Ah,
1: ma allora, già. Si è de bourdou tranquille, sono insulte camonche, insulte come si dice cortese.
0: Ah, cortese, d'accordo.
1: Insulte cortese, bah, questo
0: è. Gli appena un ossimoro, un insulto a cortese, due parole opposte, dice radio.
1: Un ossimoro, ma una insulta detta di maniera. In maniera camoncia.
0: Camoncia, io ho usato russi, maligno, maligno.
1: Maligno.
0: D'accordo, ecco.
1: Dunque, prima è facci spampilula ogni stanza che tu chiedi.
0: Ah, vabbè, cosa che lì,
1: la
0: deletta. Fine queste, sono fine.
1: Ah,
0: sono mica insulti, di una maniera di spazza qualche sia o di valigabi senza isprezzare la sua persona. Guarda, a volte ti bie penso che tu sì e senti, a volte io uso come penso, ma con garbo e maniera.
1: E poi abbia un bel messo insulto, mi chiedate.
0: Ah, ma è bella questa, donc ribiade la questa.
1: Tu illumini chaque pièce che tu quittes.
0: Fai
1: spampillula ogni istante che tu
0: quittes.
1: Ma praticamente, bon.
0: In Bastia dice, avec Anouette, poco bocco qui.
1: E voilà, della certa maniera, tocca di
0: e se prendi un bocco, allez, un'altra.
1: So abbastanza geloso di gente che ti conoscono. Poche balate, no?
0: Poca violata.
1: Guardate, pienamente, ma facendo male. Eh?
0: So geloso di gente che non ti conoscono. Ah, bella questa.
1: Se le sapessino.
0: Bon, questa è bella, è un'altra.
1: Allora, ce n'è che 5 esempi.
0: Sì, ma sono belle.
1: Hai l'arte illegato di sapere spiezza e scurzate senza mai farle avanzare.
0: Hai l'arte di sapere spiazza e scurzate senza.
1: E conversazione, senza mai farle avanzare.
0: Eh ben.
1: Il
0: è uno che parla appena per lui stesso, d'accordo?
1: per lui stesso, ma bon.
0: Perché non è già mica una generalizzazione, ma subito così penso a un ebog che pratica la politica, è vero che hanno sa capacità e certi gusti.
1: Certi ballati senza
0: un'onda. Oh là là là là.
1: Un désert de penser dans
0: une pluie
1: de mots.
0: Dans un océan d'incompréhension.
1: Debout, que c'est belle la donna. Dieu, una maraviglia de ses âmes racconta son intelligenza e mai grugialla.
0: Anem cap a la Grèce, no?
1: Anem a fer-ho a Fabile Bassancourt.
0: És interessant en curs, no? Allora, ribia della Grèce, per quelli che ci stanno, aspetta che bampen in furia e un manco che la pieno un tempo di...
1: No, ma ribia con la ribare, mi piace naturalmente. La traduzione francese, c'est fou d'être aussi parallèle à ton intelligence. La nature, tu as l'art délicat de savoir déplacer les conversations sans jamais les faire avant.
0: Et l'ultima trauta, come la vede trauta, l'ultima?
1: Di una maraviglia,
0: yeah.
1: Sempre accanto alla sua intelligenza e mai grucialla. Questa agenzia è magnifica. Mi piacerebbe tanto questa dobbiazza, che mai ubida di essere fresh tornante. Un francese.
0: Oui.
1: Je n'aimerais pas beaucoup être à ta place.
0: Ouais.
1: Jamais douter, ça doit être perturbant.
0: Perturbant, voilà. Cherchez à draguer en français. Mais alors, ouais, ça dit non. Sont toutes à Paris d'après mai, hein.
1: Fais-nous voilà.
0: Les deux ultimes.
1: So, maravillado, disante. Di così poco disente di così poco cose con tante parole. Je suis admiratif d'entendre si peu de choses avec autant de paroles. E all'ultima
0: piacciava. E dopo biado vostro
1: musiciamo. E mi dio mo Giancseno.
0: Vabbè.
1: Dopo so stumagato dado capacità nei come capoi, a do capacità a un mai lascià a logica fresh tourna a do riflessione. Vabbè, Jamir, sa capacità a ne jamais laisser la logica perdere la
0: riflessione. C'est chiaro. Pour mes viagères, pour trop. Et pour qu'on avance, mais est assurée. C'est une vinette, que l'Asie en française en course, vous voyez, l'impact est l'istesse, a un impact magnifique.
1: L'istesse.
0: Tant de gusti,
1: c'est. À Jean-Luc, Yoluca, un autre ami gourmand.
0: Ah, il y a d'accord, tant de. Elle a d'apprécier, elle dit, j'ai. Et on a fait aussi, puis à de votre guerre couillée, et pour binan da des a cabogala donc c'est altro non da giusta hein per avere così tanto lume, ma c'ho le goi ribi stasera. Questo c'ho la ribiale e registrale, perché così è buon degacciare l'occasione.
1: Ma questa c'è, beh, ma di che un aggiornamento nel senso di musica, di reparti.
0: Ah, di risposta, eh.
1: La risposta.
0: Ah, è tutto un'arte, è tutto un'arte.
1: Attenzione, un tocco.
0: Prima c'è la lasciassi con un piccolo tempo di riflessione.
1: E per sapere a qual è il...
0: Di noi, perché secondo quello che riceve, puoi non corrigere voi.
1: Ah beh, poi quello non capisce mica, scusate.
0: No, ma ce n'è che un po' non mica capire una certa forma di noi di vinezza e siamo mica tutti gli stessi. Voglio mica dire che, perché chi si capisce di più intelligente, ma di una questione di carattere, di vita, di percepitura e vita, di relazione sociale, c'è tante cose che stia a dire. Ma siamo mica tutti bari, è così.
1: Non si bari, non bagna mica grande troppo, ma giusto, per curiosità, gli ho mandato a l'IA, gli diamo la spiegazione di espressione, sono abbastanza geloso di niente che ti conosce, non ci sei geloso, non ti conosce pas. La prima cosa di dirmi è allora, questa persona ha venuto caro, quella che praticamente ha di messo sotto, ma non c'è mica un senso più negativo.
0: Ah, beh,
1: è vero, ma mi sono stato stupendo che lì ha una pimica giusta.
0: Ma lì ha, aveva il suo limite anche, e anche a sé. E a lì ogni tanto.
1: A lì è lunghe.
0: A è lunghe.
1: Oh, vabbè, perché mi obbligo.
0: Bon, Antonio.
1: Ma vi ringrazio e poi ogni giorno.
0: Allì, sono veramente geloso di questa capacità a parlare per un dinunda.
1: Ma sapete, tutte queste cose, e voi sapete quanto è bio anche per me, tanto un tanto ti faceva di piacere.
0: No, ma sapete che gli in amicizia perì,
1: No, no, ma è anche buro.
0: Ma no, mai mi ha permesso, allora sì. Mi permette che siamo quasi, voilà, siamo in amicizia, per questo che mi permette.
1: Ma è al contrario, a me fate pure valare che
0: no, no, no, faccio valare animo io.
1: Allora,
0: buona giornata a ringraziare per questa storia gusti, vabbè. Ecco, spero che forse ribire dell'emissione beh, essere ben sicuro di aver scritto Melu Jol, perché è bene che a tempo riceviamo ci vuole con un certo tempo di riflessione beh, perché c'è una forma di messaggio con mica diretta ma che dice come posso dire, c'è come un scagno da rete, cioè l'abbre un scagno prima di sediare a Gabisci Duri c'è radio di espressione e so affari a me mi piace assai. Bon, allora tutto che per di Beghi ci avviciniamo a Vienne, ci siamo quasi donc ma guida per oggi ma io e Borte l'emissione tutto ringraziando a Teo, a Nicolau, a Patrizia e persone che sono intervenute agli ha salutato a Gian Giase Pouvran che corri droeremo perché ad arrivare all'emissione donc vous saludem e vous interrem vous dire oh, un grand piège torna mercuri ghibene giusto una piccola informazione che è stata detta al principio dell'emissione per quelle che non erano ancora con noi sabato mica sabato benderi sera settore isera au Dawagna Club nanta comune di Dalasagne apertesi da settore isera ad essere rimesso o premio grosso minuto quest'anno di Juan Pedro Lanfranchi o Padrone e compagnia d'unità teatrale per l'opera un premio che sarà di nuovo creato da un'artigiana Maria Santucci donc puoi assistere se così de vicino al Dawagna Club ben derighi ben a Zer donc a settore Zer da ringraziare tanto a Pantaleon Alessandro di l'associo grosso minuto di essere intervenuto a tutti vi prego più ben un saluto a quelli che ci hanno arrivato più tardi che li si trovino in Corsica in continente o se per lo straniero campa de velige parla de gorso e a domani si diavoli.

0: Merci d'être avec nous. Quattro Remenu e già quattro relato all'ida po Radio Donna Obiege. La compagnia Bessina Cincora, ma intanto so coi brobongo avemo ogni giorno. Ma sta a sente a Maria Elisabetta Ferrandini accompagnata da iso zideli, hein? E oggi è ma parla di un famoso Jack Sparrow e parliamo di cinema.
1: Salute, per tu mercoledì giorno di Isideli, Clemente vi presenta un film da vedere in famiglia per una serata cinema. Ma si può dire che ho visto un film conosciuto di tutti senza avere Isideli?
2: Un film che mi piace assai, di Jack Sparrow.
1: E poi presentaci i personaggi?
2: L'amico di Jack Sparrow, Sparrow, Black Pearl. E a marina inglese.
1: E allora seguitemi Clemente per la storia di un film.
2: Infatti è la storia di un pirata che ha un battello magico. Che ha un battello magico si fa rubare per mostri, per uomini che sono scheletri. E dunque ruba un battello di una marina inglese. Per produrre di appaggio tesoro magico in due Giulia tutte le bezze perché la maledizione finisca. E a fine di la prima serie, dunque la maledizione di Black Pearl, e ben c'è Jack Sparrow a lui all'ultima bezza, tomba il capitano di Watello, passa la bezza aux amigos che la mette dentro. Così la maledizione è finita. Ma il capitano aveva una scimmia, ma la scimmia, elle a survécu. E così ha ricominciato.
3: Ici, bon après-midi, c'est ici RCFM. Ici.

0: de moi.
1: Troisième journée à présent dans l'Empougnagne avec Christophe Zagaglia. On va aller rencontrer deux jeunes commerçants qui sont originaires de cette région. Il s'agit de Laurent Grisante et d'Ange-Louis Guastali. Récemment, ils ont repris une boucherie à Folil et ils nous racontent cette nouvelle aventure.
2: Scoprimo i nostri luoghi da Ulugni a Uenderi, Nantelci FM.
3: Laurent Grisante et Ange-Louis Guastali sont cugini. Originari di Lampugna e di Lorezza, hanno ribiato poco vent un magello, noi voleli, nanta comuna di Abente e Gazinca. Laurent.
4: L'orei uso di Agazayanca, in Lampugnani, anche io all'origine dunque del pastore, aglio e oache e i borsi, faccio la mosciacuteria, e allora da voi più di sei mesi mi ho ribiato un più magello qui in Fuleli con mio cugino.
3: Ange Louis e Ludino e lui a stare a Guagar.
5: Allora uso di Abiezzole, in Lorezza, ho sempre fatto mosè a pecchio un macello, un Filippo Gianossi. Dopo sono curato San Damiano a fare lavorare a Meria, sto parlando a Leclerc a fare un macellare e dopo siamo venuti qui a comprare.
3: E la storia di questo macello, ribigliato dai due cugini, è liata a quella di Ivoleri.
4: Allora, qui è un macello che esiste poi più di 50 anni, prima c'erano i Conti, i Laiano. Dopo che c'è stato, quando abbiamo abbiato noi, c'era Filippo Gianorsi. Noi c'è stato appena un corpo così perché c'è stato l'angelo che mi ha detto che gli era bene e siamo venuti a bere e l'affare si è fatta abbastanza in furia. Abbiamo deciso appena così dentro un corpo di capo subito di ribia. E dunque abbiamo scudato, siamo volati a bere come lo lavorava Filippo, tutto qui, piano piano ci siamo fatti a niente la maniera di lavorare e dopo abbiamo ripiato qui di ferraio.
3: E qui si lavora di maniera artigianale.
5: Allora qui per cominciare abbiamo i videli Laurent, dopo Blond d'Aquitaine, Charolaise, Port-Fermier, Agnello, dopo i boulastri, tout ce qui est la Belle Rouge, dopo Chacouterie et nous. Et que là, il Laurent.
3: Ange Louis et Laurent Proubon et Noudino, Piatti a compris.
4: Alors, au directeur, bon, il y a un cousin, qui fait les Piatti. Il y a une salade. Et donc, il y a toujours qu'il y ait charcuterie à Goupa. Così poi mettiamo jambon blanc, mortadelle. Dopo, il y a charcuterie à me, à Balasigur. E dopo beh, i piatti tutti i giorni vanno bene, c'è un piatto differente e proviamo a fare di nuovo assai i piatti mostrali come odiano i videla o roba così, i fagioloni e tripette. Abbiamo sempre a fare quantunque una volta alla settimana a fare i corsi, diremo.
3: Mentre il commercio è forse sviluppato e con speranze di Laurent e Ange Louis per la Niabane.
6: Ici RCFM.

0: Eh bien, merci, on poursuit. Ridruemo lingua gorsa gu andio la podentine e aso Lillina gui torna oggi e ci parla e u bulinaggio.
1: Simo sempre con Lillina, in bulinaggio i wabò. U bulinaggio conta 15 alline e 4 giocce. Chi di a giuccia? A giuccia di quella chi crocca o chi cova. Bint un giorno nantallue beda bida tanti biulelli, gialli, dolci come o atta. Quando mu ci tocca, u biulu pare una piccola biumma sola sola. Lillina gura e giucce chi come una giuccia che l'hai smaravigliata. Quando viene un momento di magia gli vede lo sbaccassi e affacca u vizzicu, giallo e tondulillo. I biulelli avevano bisogno da sai gura, da wabò e da Lillina. A domani in pulinaggio, ma oggi ridenimmo. A gioccia chi crocca i biulelli, i biupponi, gialli, i vizzichi e a gura, ugudone e l'ovatta.
2: Ici RCFM.

0: que me reste de contal dai vecchi, dagli anziani. Sabì da un costi, hai molto cognome, io bambino. E c'è un stazionario, si chiamava Ciuccio di Viamone. E un giorno manda a suo moglie e dice: va a cercare un paio di scherpe in un magazzino. Dopo la liberazione, tanto gli hanno fatto i magazzini di scherpe. E sa fa che in un magazzino, e a moglie crea che quelli che vendia conosceva il suo marito, dice: mi giuro un paio di scherpe per Ciuccio. E allora gli sotto sicuramente gli sotto un paio di ugo e gli, ma no, ha detto no, più grande. Allora più agazzatura di sopra Gerardi, e gli sotto no, ha detto più grande, dunque lì una agazzatura anche più grande, ma per Gidelli e la si dice più grande a Giulietta, ha detto ma che roba di Giucciuecche.
1: Ici RCFM,
2: actu locale, musique et bonne humeur.

0: La traccia pour accueillir Paul Turchi d'Oriani.
1: O bole, si accabo. È stato daiato un virus che ci ha regalato internet. Con piezo e storie di quelle serate, bottiglia di rose in mano, compendo la best life. Infine, best life fino a domani. Finita pubblicazione di felice anniversario, fratello. O di che lo riposi in santa pace. E li danie non ti agorsi caderi, che ne più. Quella d'odie, che ne mica quella di umane. Termina res bagagesse, iso 54 selfie all'osteria, correndo un antor di strada o anche ai gabinetti. A tempo d'un'altra maniera, compilino email cu iso «Je reviens vers vous». Suite a notre conversation téléphonique, compie réunione Teams, Google Meet, qui duravano 2 ore per un dinonda. Averiamo vini que esuligidazione note di orno, quelle famose nudificazione, che facevano bip bip a notte quando mi dorme a fianco a sua moglie o a sua amante. TikTok pianterebbe questo trend. Insta sarebbe un deserto senza più sosule di insalata di breccie. Bon, Facebook è lui già morto, non ci so più chi quelli boomers che scrivono una Bibbia ogni giorno. Aso ne faccio parte. Ok, sono da consento. Ok, l'ospedale, l'avio e tutti quanti pianterebbero di funzionare. Ma da maniera, di una certa maniera, un martiamo in un manco troppo in contenente.
2: Ici, ici, RCFM.
0: Vivement demain qu'on retrouve à la même heure Paul Turchi d'Oriani pour sa petite chronique acerbe de la soirée. Dans quelques instants, une lecture, un texte que vous connaissez, en tout cas un personnage, si je dis Frankenstein. Mais connaissez-vous la littérature et surtout celui qui a introduit le personnage de Frankenstein? Misandra Fondacci était notre invitée hier et elle va nous en lire un petit morceau, les premières lignes de cet ouvrage. En attendant, allez, un petit peu de musique, l'été avec toi. L'été.

Buongiorno, sei un Camilo Pasquali. Aspetto numerosi, o martiser, a 8:30, ao Centro Cultural Elalbor, per passare insieme una bella stona musicale, distinto e di gore. Sarai accompagnato da i miei musicanti e i miei canterini. Per le biezze, e puoi debia nanta, corsbie.com. Bigu, 29 settembre, ao Centro Cultural Elalbor.

0: Madonna sur les ondes d'RCFM. Xavier Luggiani, c'est l'un des derniers gardiens de la Tribière. D'ailleurs, on l'appelle un maestro Tribiaore. Son père, Angelo Luggiani, lui a transmis tous les gestes de ce passé. Et il est présent aujourd'hui avec sa famille pour participer au projet de Jean-Nicolas Antoniotti et contribuer ainsi à faire vivre et à transmettre toute l'histoire humaine du battage du blé. Nous partons dans le Giunsagne, à Valiga.
1: Tout ce qui est pour relancer, à faire capir que certains savent faire, ce serait maintenir. On manque pour savoir qu'en cas de la zone, si on peut toujours faire, il faut trouver le temps pour forcer développer une autre idée de, comment dire, de donner un autre développement à gauche de l'intérieur. On savait faire, mais on savait faire qu'il fallait savoir le faire, justement. Et que, bon, il y a bien qui paraît l'ont plus vu avant, parce que soit faire son mari, c'est pour dire più di 50 anni fa, che forse certi luoghi come ne ho beneficiato io con i miei, beh, le muovate sino nell'annata 70.
0: L'ultima era?
1: L'ultima fatta perché che era di Rio di fare, poi è molto altrimenti. Tanto c'era tanti battiti che sbarcano tutti i giorni, aveva appena un sacco di verina, non ce l'ha fatto. Ma nel frattempo ho avuto la chance di partecipare a una tribiera che dire simula quelle di sempre, e poi è stata una divisa scema in 95-96, ho fatto che con Mopo, con fratelli, con i pochi parenti, e di dopo voilà, è restato in capo, voilà, sono mica così vecchi, non ho che 67 anni, boh, mio fratello è nato 75, e c'è restata, la sappiamo, voilà.
0: E no, oggi
1: senza pretensione la sappiamo, dopo ce ne se ne sapranno forse più di più, voilà.
0: Oggi pensiamo a un uomo in particolare. Quello che
1: mi ha detto un nome
0: è Angelo Luggiani.
1: Beh, guarda, non era che un uomo.
0: Un nome.
1: Come la vi pare?
0: È di un uomo che lavora di occupazione.
1: Lavora di occupazione perché che ne ha sua famiglia, con i suoi fratelli, con i suoi uomini, con i suoi zii, con i suoi cugini carnali, gli era di rivo, gli fa qui, perché non si può mica fare altrimenti. Se uno vuole mangiare un pezzo di pane tutti i giorni, beh, ce li fa così. E fa che forse già aveva mica la passione, ma una certa idea di obbligazione di fare, di mantenere, di continuare a lavorare, perché o allora lavorare nel nostro cervello aveva assai, senza ricchezza per tutto ognuno. E su due parti, i viori che noi siamo, fermo qui. Questa volontà che ci ha portato con Jean-Nicolas Antoniotti di voler provare a far capire che, beh, non resta sempre i belli momenti, non resta sempre un certo saper fare a parte, e chi ce l'ha mica scordato e chi può dare a una generazione nuova. E qui, per esempio, c'è un nipote francese, c'è un viola Jean-Laurent, che so qui e può d'altri giovani che so qui per. E forse un giorno fa che di un'altra maniera, ma in tutti i casi di va bene che nei paesi d'altitudine dei piani di Usanin che sono conosciuti, questi piani di Usanin che per essere stati un granaglio per trovare il suo nome, di Agorsica,
0: e
1: per
0: e
1: tutti i grandi al di là, noi che siamo mesi per il vinco, mi spiace, ma non trovavamo la stessa andatura che nei Usani, e mi sempre mettendo di safari che si può continuare a fare, a condizione d'adattarsi alle generazioni oggi, ai materiali oggi, ma penso che qui c'è parecchio pianura che si può sfruttare, a condizione una, di avere volontà, due, di essere appena appassionato, e tre, di mica sempre contare sul bisogno per campare, e di metterci il suo saper fare e la sua maniera di far parte di tutto questo, e tanto vedrete che tutto ognuno potrà continuare a svilupparsi in giro a tutto questo.
2: Ici RCFM.
0: Et Xavier Luggiani, on le retrouvera ce soir, si vous le voulez bien, dans votre émission RIB. Toujours à Valiga, toujours sur l'Adia Diagamininka, pour ce moment de partage, d'échange, avec des gestes qui viennent de très loin, avec cette pensée pour Angelo Luggiani, et puis, pour parler d'avenir de la Corse, avenir alimentaire, l'agriculture de demain. Vous avez bien compris qu'on n'est pas dans de la tradition figée, mais dans une réflexion vraiment. Voilà, RIB, et ce soir, n'oubliez pas, c'est à 20h. Le dernier titre du groupe Labinte, pour vous, sur les ondes de RCFM, 17h passées de 46 minutes. Merci à vous, si vous nous rejoignez à l'instant.

0: Se lo dipiace a sente, vabbè, gli ha Toyota. Allora, un solo indirizzo, un gruppo Toyota Monti Auto. Un gruppo a fianco a voi da voi quasi 30 anni. Les concessions de Bastia, Ajaccio et Porto vous accueillent désormais non-stop de 8h à 19h du lundi au vendredi et le samedi 9h midi 14h 17h. Alors en bisbayade, pecunduge, in salute page, yinku Toyota qui l'a fare di page.
1: Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Ici RCFM.
2: Sur la route, au travail, à la maison.
1: Actu locale, musique et bonne humeur.
3: Saint-Pierre Médor et que vous allez vous rencontrer durant Caméra de Vigaré, là, dans une pièce qui s'appelle Hamlet, est un jeune originaire justement de Figaré, là, mais qui a pris le Corse en revenant sur sa terre natale. Et il a d'ailleurs expliqué que c'était pas forcément une démarche facile, surtout par rapport aux Camérines. Et il l'a raconté tout ça dans un sketch. Je vous propose de l'écouter. Justement, il était hier soir notre invité. Nous étions dans les studios d'RCFM.
4: Un parlo mica corso, scusate, siete mica cattivi, un parlo mica corso, è così. Sono qui solo perché c'è nessuno per parlare e mi chiamo San Piero, allora. Ma bon, un parlo mica corso, scusate. Allora, non sono mica un scrucone, devo imparare un testo, ma se qualche sia mi dice qualcosa, e beh, non capisco un'onda. Tu, per esempio, dici qualcosa.
5: Stai beh?
4: Ecco. Non ho capito un'onda. Ehi, non capisco un'onda. E allora? Certi capiscano la lingua, ma non capiscano un'onda quantunque. E io almeno. Ho una buona scusa per capire un'onda politica. E poi è complicato. Un corso, mica politica. Yeah, anche politica. Ma la lingua, vabbè. È peggio che il chinese, no? E gambierine, per esempio. Allora, cosa è sta a fare gambierine? Di un filtro? Vogliate che nemmeno impara? No, ma davvero, e cambierine di un portoghese? O se chi di un G, un G, un C, o V chi di un B, o B, chi se ne va? E poi certe cambierine non cambia mai. Natale, per esempio, si dice sempre Natale, no? Allora, perché scrivere con un T, eh? Scusate, è di un soggetto sensibile per me, perché ho provato a imparare il corso. Ma era troppo difficile. Ho fatto due corsi qui, con pratica lingua. Era vero, ma c'era anche un chinese. E quando ho visto che il chinese parlava corso meglio che me, ho abbandonato. Allora ho domandato a un babbo di impararmi, ma un babbo, è di un babbo. Parla vero, veramente, ma non è mica un educatore. A sapete, i babbi sono tutti gli stessi. Eh hey papa, comment on dit je t'aime en Corse? On le dit pas. Il y a bien une façon de dire je t'aime, non? Non. Enfin, tu te fous de ma gueule ou quoi? On s'aime pas en Corse? Eh si, on s'aime. Oh. Mais alors, comment on dit je t'aime? On le dit pas, je te dis. Mais tu dis qu'on s'aime en Corse. Comment on dit? On dit on s'aime, d'accord, mais on le dit pas je t'aime. Alors on dit quoi? Tidengugaru, gago. Ok, yoa. E dopo, dice che non parliamo mica abbastanza corso. Ma quando mi sbaglio, è lui stride. Tutto il mondo stride in Corsica. E anche per un dico, l'altro giorno ero in traccio di ripeta una bezza di teatro. E a giovedì, mi scordavo di un brevetto, chi mi vuole vede. Chi mi vuole vede, cambierine, va bene. Ma non è mica ubeggio, perché a seguito di avrasa di aspetta qua io, che boa pia de venido di mandia. E io, aio etto, che boa pia de venido, aio inteso, pia de! Perché in de noi per imparare utilizziamo il traumatismo auditivo. E così, o di ricordi, o di esordi. E ci sono parecchi esordi qui, no?
3: San Piero Medore, dans... Voilà, un moment d'échange. Il aime bien ce côté un petit peu je vous partage un petit moment de ma vie. Allez l'applaudir dans Hamlet. Le programme est à retrouver sur Caméra da Vigaré, là. C'est dans quelques jours, n'oubliez pas. Feu Chatterton pour terminer cette première heure.

0: Benoît Semer sur RCFM. Ça vous dirait de retrouver Cédric Savelli? Moi, c'est un bonheur chaque soir de l'écouter dans cette nouvelle chronique qui s'appelle Liam. Voyage en musique avec ce regard très professionnel. On le retrouve tout de suite.
1: Gavin est une canzone di 1974. Il brasiliano Jorge Benjor si domanda se i nostri di fossino astronauti. Ci butteremo più tardi. Ma stugonta alla ringuercio sarebbe quasi a diave di ste missione. Oggi, senza transizione, passeremo dall'origine dell'umanità a un cuore rotto così banale, dall'esotismo inventato a una gita colorita da guerra, da un uomo odioso in un garage californiano e un altro che, a 9000 km di distanza, faceva precisamente la stessa cosa, di umili cosmici musicali. Saluto a tutti, felice di ritrovarvi per gli anni in due valisemi ponti fra le culture e il mondo. Quarto appuntamento di nostri 12 numeri, oggi e donna, 6 badi, 12 pezzi e più che mai scarti grandi. Fra l'infinitamente maior e l'infinitamente diugo, o ero l'inventato. Fra ciò che mu deciso di santificare e ciò che mu deciso di colorisce da un bedelo, un nero di angoscia, di là di spero, di a guerra o di a distruzione. Questo affari di scala e di misura e principio. Questa bo a virui a gunta che di è troppo ella. 1970, Paul McCartney si diove in segreto in casa sua in periferia di Londra con un registratore a quattro biste. Tanto nimo asa anco, ma si va giù sul primo disco solo su letto e quello disco di diarage confite firmerà a vera vine di Beatles. In un frattempo, a 9000 km di Londra, in un garage di Barranti in Hawthorne, California, un giovanotto di 19 anni va giù di stessa in un scurnello. Solo con quattro biste suona di tutti gli strumenti sabuti a tutte oggi o di posidiama Emitroz e sicura una amica che McCartney fa gli stessa in un'introspezione monagale un disco con quattro biste in casa. Risultato, un critico americano scriverà anni dopo che l'album Emitroz è l'album che Paul avrebbe dovuto fare, come se McCartney si fosse incarnato in quello giovanotto californiano per registrare in condizioni spaziate, senza studio, senza soldi, senza i Beatles, un disco stesso che un McCartney reale, nascosto e confinato si preparava. In fatta fine, a quanto pare, l'anno 1970, dopo un salvadigume spenserato di comunità di fiori e d'amore di l'anno 67, l'assassini e i rivolte di un 68, a luna e stelle di un 69, si uri a Giove a ogni boghi che li bosse in uva uso mistero magico, in un mistero e l'immensità trascendentale di Esogamara. E poi undie Eugenio Bazzo, a sua chitarra a cinque corde e la cordatura simmetrica. Jacob Collier è un scientifico Bazzo della nostra storia. Ha concepito e costruito con un dottore di MIT una macchina che armonizza la sua voce mentre canta in scena, correndo da un micro a un synthé o una chitarra. So i giornalisti che l'hanno visto in concerto che l'hanno descritto così, un scientifico Bazzo che corre fra gli strumenti. E poi si è fatto la sua teoria, Jacob Collier, l'armonia negativa, che nimo capisce e forse manchelo. Per il suo ultimo rischio, Jacob utilizzava una cordatura simmetrica inventata da se stesso. Re, La, Mi, La, Re, cinque corde, non da chi bere o ciò che impareremo di solito. A momento rado non si capisce più se yoga e chitarra o di mandolina o di santé tutti insieme. Ebbè, Jacob Collier, come Shiva e i suoi quattro bracci, sa fa tutto quello a tempo, cantando You Can Close Your Eyes, questa oggi è calda, ed è forse quello il suo genio.

0: Il est déjà 19h sur les ondes d'RCFM. Merci pour votre fidélité. Il est temps de retrouver l'actualité et Hélène Batigny. C'est l'heure du flash. Bonsoir Hélène.
1: Bonsoir Evelyne. C'est le dernier de ce mercredi. La Corse commémorait sa libération en 1943 aujourd'hui. Il y a 83 ans, le 9 septembre, Ajaccio était la première ville française libérée de l'occupation. Jusqu'au 4 octobre 43, date à laquelle l'île devenait le premier territoire libéré de France avec la libération de Bastia. Plusieurs cérémonies et commémorations ont eu lieu donc ce mercredi. Nous y reviendrons demain dans la matinale en reportage. Également au menu de nos journaux ce jeudi, le prix des carburants. Aujourd'hui, le gouvernement s'est dit défavorable à leur plafonnement comme à des mesures plus générales d'aide en raison notamment de la situation des finances publiques. Une réunion avec les distributeurs avait lieu à Bercy, alors qu'ils atteignent ces prix chez nous 2,10 € en moyenne le litre de sans-plomb. On y reviendra donc localement en reportage et avec notre invité à 8h moins le quart, Serge Antoniotti, le porte-parole du collectif des pompistes de Corse. Et puis à cette heure-ci, on attend toujours d'en savoir plus sur la situation hydrique de la Haute-Corse avec le comité de ressources en eau qui s'est réuni à Bastia cet après-midi. La semaine dernière, la plaine orientale était passée en alerte sécheresse renforcée avec des mesures plus fortes, notamment pour les agriculteurs. Est-ce que cela va durer? On vous en dira plus demain matin. Enfin, Aircourt Sigael a donné des précisions sur l'immobilisation préventive de plusieurs de ses ATR depuis ce week-end. La compagnie a surmobilisé des moyens exceptionnels pour préserver son programme de vol et la continuité territoriale. Les immobilisations qui résultent de mesures de précaution et de contrôle technique approfondis. La compagnie explique avoir affrété plusieurs autres avions auprès de compagnies comme Amelia Chalair ou encore Air Caraïbes sur septembre, un Airbus A319, un ATR72 et un A350 pour redéployer les A320 d'Air Corsica en substitution des ATR. Et Kubonazer, l'information des Gorsa Burta Doumaïdine dans Talonde.
2: Penny Lane présente le club des entrepreneurs qui vont bien.
3: Bonjour, moi c'est Alain, garagiste à Nîmes.
4: Bonjour Alain.
3: Penny Lane m'a permis de renforcer ma relation avec mon comptable.
4: Oh,
3: le fait qu'ils reçoivent directement mes justificatifs nous a beaucoup rapprochés.
5: On peut se concentrer sur ce qui compte vraiment, le conseil, le pilotage et le développement de mon activité.
6: Oh, tout ça qu'à là, Alain.
2: Comme 1 million d'entrepreneurs, découvrez Penny Lane, l'outil qui réunit compta, facturation et compte pro. Et demandez vite conseil à votre expert comptable, Penny Lane.
7: Quand un comptable tout va.
8: Oh là là, t'en fais une tête. T'y allais trop fort sur ta séance de rameur.
3: Ben non, rien à voir. C'est ma facture de chauffage, je viens de la recevoir. C'est moi qui ai pris un coup de chaud là.
8: T'es pas encore passé à la pompe à chaleur? Tu sais que l'électrique c'est plus économique.
3: Vraiment?
8: Évidemment. Moi j'ai divisé par deux ma facture annuelle d'énergie.
3: Ah oui? Et fini les factures dramatiques?
8: Mais oui, c'est fantastique.
9: Pour une énergie moins chère, plus souveraine et plus durable. Électrifions la France. Ceci est un message du gouvernement.
10: Atteinte. Vous avez besoin de rénover votre logement? Ce message est pour vous.
11: L'Agence d'urbanisme et d'énergie de la Corse, l'ANA et les communautés de communes partenaires vous accompagnent. Chaque mois, des permanences sont organisées près de chez vous pour vous informer sur les aides publiques à la rénovation et vous aider dans vos démarches.
10: Alors renseignez-vous. Retrouvez les dates et les lieux des prochaines permanences sur aue.corsica.
12: Ici RCFM.
13: Sur la route, au travail, à la maison.
12: Actu locale, musique et bonne humeur.
14: Fondata sulle culture è il tema della 10ª edizione del Festival 38esimo parallelo a Marsala che ospita la squadra di Mediterradio che torna dopo la partecipazione dello scorso anno a conoscere gli straordinari ragazzi che animano questo festival. Un saluto da Vito Biolchini da Cagliari ma insieme a me tutta la squadra di Mediterradio, Adela De Costa da Palermo.
15: Sì, buon pomeriggio a tutti, grazie della vostra presenza, siamo qui alle cantine Flori di Marsala per la seconda volta come ha detto già Vito, ma con ospiti eccezionali sono i nostri ragazzi del 38esimo parallelo, gli Angeli, e con le nostre colleghe del Mediterradio allargato, Nabila.
16: Salve, ciao a tutti ascoltatori, contentissima di trovarvi qui a Marsala per la seconda volta.
4: Sì, anch'io, Luisa, Antoni da Radio Capodistria, molto contenta di essere qui invece per la prima volta a conoscere questi splendidi ragazzi che ci hanno fatto scoprire tante cose.
17: Tanti saluti anche da TRT, la radio della voce della Turchia, e sono felicissima di essere qui con questi giovani brillanti e molto entusiasti.
18: E per compiere la squadra ai medi di radio, Mathieu Bourrini è contento assai di una volta che vuoi passare questa stonda con voi, per la prima volta avermi in Sicilia, in Marsala, per questo nuovo episodio di Medi di Radio.
14: E allora presentiamo i ragazzi che sono una delegazione del folto gruppo della grande squadra che anima questa edizione del festival: Emanuela Angileri, Alice Riccobono, Valeria Lupo e Stefano Parrinello. Bentrovati, avete tutti 17 anni, giusto?
19: Sì, abbiamo tutti 17 anni.
20: Quest'anno è la prima volta oppure hai partecipato a altre edizioni? Poi, se sì, qual è la particolarità di quest'anno?
19: Questo è il secondo anno che sono qui al 38esimo. Quest'anno mi ha colpito particolarmente perché per me cultura è una parola fondamentale nella mia vita e credo che tutti noi dobbiamo perseguire, diciamo, il suo significato, ecco. Quindi sì, questa secondo me è la particolarità di quest'anno.
4: Cultura, ma soprattutto culture. Per voi che siete giovani, quali sono queste culture?
19: Allora, intanto buongiorno a tutti. Io sono Alice Riccobono, studentessa del liceo scientifico Pio Ruggeri. Allora, diciamo che cultura per me è e deve essere non soltanto, diciamo, un imparare tutto ciò appunto che è scolastico, ma è una cosa appunto che ci aiuta per crescere. Infatti, diciamo, anche ascoltando storie degli autori che raccontano la realtà è possibile riuscire a affrontare i momenti difficili con più consapevolezza.
4: Abbiamo detto cultura, ma culture. Quali sono queste diverse culture in cui voi probabilmente vi trovate immersi?
19: Allora, diciamo appunto che questo è grazie appunto al 38esimo parallelo, noi riusciamo grazie appunto agli autori a leggere la realtà e quindi questo ci aiuta a formarci appunto, a formare la nostra identità e a far capire, diciamo, le persone che siamo. Ci ha aiutato anche, diciamo, a renderci più coesi come società e a conoscere appunto quello che c'è intorno.
21: Io invece vorrei sapere quel messaggio volete trasmettere attraverso questo evento?
22: Attraverso questo evento vorremmo trasmettere l'amore per la cultura, per le culture, per il pensiero critico che ci libera, che ci rende liberi dalle imposizioni altrui e dalle visioni altrui che possiamo accettare ma sempre con individualità, sempre in modo molto personale.
21: E che consiglio dareste ad altri giovani che vogliono organizzare eventi culturali?
22: Penso sia importantissimo mettersi in gioco, come abbracciare nuovi contesti, nuove situazioni, anche se molto diversi da ciò a cui si è abituati. Bisogna sempre essere aperti al nuovo, al prossimo, al lontano, e capire che un'opinione diversa non è per forza stupida o banale.
18: Cultura spertira e India dura, poi siete giovani siciliani, ma parla appena di identità. Comunque un po' di voi, identità isolana e siciliana oggi, in un mondo d'oggi?
19: Secondo me noi siciliani proviamo a immetterci nella cultura italiana, però con scarsi risultati in alcune situazioni. Forse questo lo dobbiamo migliorare, però penso che anche questi eventi culturali ci possano aiutare a inserirci in una cultura e in una situazione diversa da quella dell'isola.
14: Vi sentite un po' lontani?
19: Sì, ma penso che sia un po' il sentimento di tutti che siano lontani dal centro dell'Italia.
23: Ma non pensi comunque che anche lontani, come dici tu, dall'Italia, non possa essere anche una cosa positiva?
19: In certe occasioni pure positiva, però ci sono pure i lati negativi e i lati positivi, come in tutte le cose.
14: La squadra di Mediterradio oggi è a Marsala, ospite del Festival 38esimo Parallelo, una squadra quasi al completo perché ci sono tutti i conduttori di questa straordinaria stagione che volge al termine. Manca soltanto la nostra Giuliana Sima Angel di Radio Romania Internazionale, che
24: salutiamo calorosamente, esatto. da Marsala.
14: E quindi Vito Biocchini, Adele De Costa, Matteo Burini, Nabila B di Luisa Antoni e Ezra Accia, quindi Re Sardegna, Re Sicilia, Radio Cors Frequenza Mora, Radio Tunisia Internazionale, Radio Capodistria e La Voce della Turchia.
15: E gli angeli del 38° parallelo che sono insieme a noi.
14: E ricordiamo i loro nomi: Emanuela Angileri, Alice Riccobono, Valeria Lupo e Stefano Parrinello, dei giovani 17enni straordinari. Quanti siete qui a fare i volontari? Grosso modo, come vi preparate nel corso dell'anno?
22: Grosso modo 200. Ci prepariamo nel corso dell'anno con vari incontri che predispongono, diciamo, questa settimana e questi vari incontri. Ci prepariamo ad esempio studiando gli interlocutori o i mediatori dei vari incontri e gli argomenti.
15: Quest'anno siamo stati appunto coinvolti tutti noi, quindi avete sentito diversi punti di vista. Se doveste fare una sintesi di questi nostri punti di vista, secondo voi questa sintesi di questo parlare italiano, perché anche di questo si tratta, è quale? Ci parla il nostro veterano.
0: Buongiorno, sono Giorgio Adamo, responsabile area giovani di 38° parallelo. Ormai da diversi anni mi occupo appunto della gestione dei ragazzi del liceo scientifico, i nostri angeli, che collaborano attivamente con noi in diverse attività, dalla preparazione di podcast, appunto poi ai contenuti su Instagram, sui vari social, interviste anche in radio. Per tornare alla nostra domanda, comunque quello che effettivamente ha colpito, soprattutto anche dall'anno scorso quando abbiamo avuto il piacere di essere stati testimoni nell'ingresso della radio tunisina con Nabila all'interno di Mediterradio, quest'anno abbiamo trovato un gruppo ancora più allargato con appunto le altre radio che si affacciano sul nostro mare. L'italiano come lingua che lega era qualcosa che non mi aveva mai sfiorato la mente, perché l'ho sempre considerata una lingua, qualcosa di nostro, che veniva coltivata solamente sul territorio italiano e in poche piccole colonie sparse per il mondo. Anche grazie, come diceva appunto il direttore Cappon, l'italiano quando va da qualche parte lascia sempre qualcosa di positivo tendenzialmente. La nostra capacità di saper legare popoli ed emozioni rimane tuttora intatta, e quello che sono riuscito a vedere attraverso tutte le vostre testimonianze è stato di come questa lingua è riuscita effettivamente a legarci nuovamente come un unico bacino su cui ci affacciamo tutti. Quello che colpisce è che in periodi come questo, particolarmente bui a livello mondiale, anche appunto su questo specchio di mare, si è riusciti a creare qualcosa di bello, un contatto umano vero che lega queste popolazioni e che in nome della lingua italiana come pretesto riesce a creare qualcosa che va oltre le singole nazionalità. Ognuno, appunto come è stato detto durante l'incontro, spesso guarda al suo cortile, ma avere uno sguardo più ampio e conoscere nuove culture, nuovi punti di vista è sicuramente qualcosa che ci fa sperare bene per il futuro.
20: Hai parlato del futuro? Vediamo un po' il futuro di questo festival, di questo incontro. Voi giovani angeli del festival, come vedete il futuro di questo evento?
19: Allora, intanto mi ha aperto, diciamo, la mente verso altre culture, quindi diciamo spero che si evolva in grande, perché è importante avere una città appunto come Marsala o un festival del genere.
18: Tutte le culture mediterranee sono diverse, sono differenti, ma ci sarebbe oggi sempre una linea, qualcosa, un'identità comune mediterranea oggi secondo voi?
19: Sì. Secondo me esiste una linea immaginaria che lega comunque tutte quelle terre che vengono bagnate dal Mediterraneo, principalmente perché secondo il mio punto di vista l'aria mediterranea si sente quando si va in delle città nuove, ad esempio la Sicilia secondo me è una di quelle terre in cui tutti si sentono a casa comunque, e questo secondo me è l'aria mediterranea che lega tutte quelle terre appunto bagnate da questo mare, perché non lo so, forse ha qualcosa di speciale, forse è veramente quella l'area che si respira.
15: Probabilmente il fatto che è stata attraversata da tanti popoli, e quindi nel nostro DNA c'è la cultura, l'accoglienza.
19: Infatti le culture sono tutte, secondo il mio punto di vista, legate da un'unica forza, un unico sentimento, che è quello che poi effettivamente è il sentimento umano, diciamo. Forse è anche una sorta di magia il fatto che durante gli
1: anni, secoli, molte culture si sono intersecate tra di loro, creando poi quella che per noi adesso è la realtà. Quindi cultura è importante anche perché è il fondamento di quella che è la nostra società oggigiorno.
2: Cosa avete imparato lavorando insieme per questo progetto?
1: Sicuramente come prima cosa la collaborazione e la coesione tra i vari gruppi, perché per esempio i ragazzi del gruppo foto dovevano collegarsi e attivarsi per mandare le foto al gruppo social che poi doveva postare le foto nel nostro profilo sull'area giovanile del festival, che come raccontano sempre anche il direttore Prode ma anche la responsabile dei social Ines e Giorgio, ci mancava l'area giovanile nel 38esimo. Quindi ci stanno dando anche questo punto di vista.
5: Il festival fondata sulle culture, i giovani e la cultura, i giovani e la lettura. Sfatiamo questo mito, Emanuela. Tu hai vissuto un'esperienza particolare al Salone del Libro di Torino. Raccontacela brevemente.
1: Una cosa che ho fatto presente anche al direttore che mi ha accompagnata anche in questa esperienza, partecipe di questo grande mondo, perché il salone è un mondo in confronto a quello che io posseggo nella mia città, ecco. E quello che ho fatto presente anche a lui è che la lettura unisce, proprio come effettivamente le culture. I giovani non leggono, questa è la frase che viene ripetuta in continuazione.
5: Ma non è così.
1: Non è assolutamente vero, perché io ho incontrato un sacco di ragazzi come me che condividevano questo amore sfrenato per la lettura, per l'informazione, per tutto ciò che appunto è vita.
14: Torneremo ancora a parlare del rapporto tra giovani e cultura, molto stretto il rapporto tra giovani e musica. Adelaide, l'altro brano dalla Sicilia che ci propone oggi.
5: Sì, e allora voi giovani dovete approfondire il mondo che vi circonda, prendere una posizione nei confronti di quello che accade, quindi il brano che vi propongo ha come titolo Manifesto ed è un brano di un'artista siciliana, Manuzza, è un cantautore siciliano, Ennio, che tornano sulla scena musicale dopo aver conquistato la finale della seconda edizione di The Voice Generation. Il titolo di questo brano, Manifesto, è un appello contro l'indifferenza nei confronti della guerra, un invito a non restare spettatori ma a scegliere da che parte stare, perché nessuna vita diventi appunto sacrificabile. Quindi ascoltiamo questo brano, Manifesto, di Manuzza ed Ennio.
14: Ultima parte di Mediterradio, una puntata speciale che stiamo registrando a Marsala in occasione della 10ª edizione del festival fondata sulle culture. Siamo in compagnia di 4 17enni che fanno parte del gruppo veramente straordinario di volontari che animano questo festival: Emanuela Angileri, Alice Riccobono, Valeria Lupo e Stefano Parinello. Ma ragazzi, cosa vuol dire avere 17 anni oggi in un mondo dove la guerra sta tornando purtroppo d'attualità? Come vi immaginate il futuro e come vivete il presente?
22: È molto difficile, perché se 3 anni fa non ci potevamo immaginare cosa sarebbe successo oggigiorno, non possiamo farlo secondo me neanche del futuro, e forse anche in tempi ancora più brevi. Come generazione abbiamo affrontato la pandemia, stiamo affrontando varie guerre, stiamo affrontando la rivoluzione che è l'intelligenza artificiale. Quindi manchiamo di certezze, secondo me. Non sappiamo dove andremo a parare. In questo contesto si inseriscono poche cose, ma buone, alcune colonne, come la cultura, come il pensiero critico, come la consapevolezza, che possono guidarci verso un futuro del tutto indeterminato. E forse anche questo è il bello. Il nostro futuro è ancora da scoprire.
6: Che mondo volete oggi? Qual è il mondo che voi sognate?
1: Allora, intanto un mondo che è basato, diciamo, sulla pace, ma oltre appunto che all'assenza di guerre armate, ma anche un'assenza di guerra politica, perché noi attualmente non ci troviamo appunto in un conflitto, ma sicuramente viviamo un conflitto politico mondiale. Quindi quello che penso io e tutti i giovani ci aspettiamo è quello appunto di un futuro più equo e senza tutto quello che succede adesso.
24: Dunque, in questo mondo siamo dei principianti tutti quanti, sia noi che abbiamo l'esperienza alle spalle, ma anche voi. Secondo voi, secondo il vostro punto di vista, sentite che potete guardare alle generazioni precedenti come a dei modelli su cui vi potete appoggiare, oppure avete l'impressione di navigare a vista, cioè di nuotare, però di non avere nessun tipo di riferimento verso cui rivolgervi e che vi possa dare un aiuto?
1: Secondo me l'unica cosa che si può fare, più che guardare con esempio le generazioni passate, guardare gli errori che hanno fatto le generazioni passate, perché il mondo è in continua evoluzione e quindi anche le generazioni passate non potranno mai avere l'esperienza che a noi serve per affrontare un mondo futuro. Quindi, secondo il punto di vista di una diciassettenne, possiamo soltanto ammirare gli errori compiuti da chi prima di noi e cercare in tutti i modi di evitarli, anche in modi diversi, perché ripeto, il mondo si evolve, quindi sì, non c'è effettivamente qualcuno su cui possiamo contare, cioè siamo noi e il mondo che stiamo vivendo.
3: Proprio perché, come sappiamo, la storia ci dice chi siamo, da dove veniamo e dove andiamo, quindi è proprio importante poter guardare al passato e non commettere gli errori di coloro che ci hanno preceduti.
7: Secondo voi i giovani hanno abbastanza spazio nella cultura?
1: Secondo me noi lo spazio lo abbiamo e che non lo vogliamo, cioè non tutti, perché ci vengono date le occasioni, come per esempio questa del 38esimo è un'occasione pazzesca e c'è chi la sfrutta e chi invece se la lascia passare e quindi la manca. Manca questa occasione.
3: Anche magari l'esperienza che ho fatto io in prima persona, quella del salone, è un'esperienza che tutti noi dovremmo fare almeno una volta nella vita, perché immergersi così tanto in quel mondo è qualcosa di assolutamente magico. Quindi io concordo con quello che dice la mia compagna, però sì, dovremmo anche noi farci un piccolo esame di coscienza e dire, al posto di criticare, magari accettare anche le occasioni che ci vengono date.
8: A proposito di libri, Manuela, cosa ti colpisce di un libro? Qual è il libro tuo preferito, quello che hai letto tra i tanti che avrai letto sicuramente?
3: Allora, io sono molto affezionata in modo particolare al primo libro che io ho letto, ovvero Il diario di Anna Frank. Sono seria.
8: Molto impegnativo.
3: Sì, è stato il primo libro che ho letto in tutta la mia vita, che io ho voluto leggere. E il mio libro deve essere... Intanto non sono una persona che si fa, diciamo, molto prendere dalle copertine. Non giudico un libro dalla copertina. Piuttosto, non lo so, la prima cosa che vedo quando apro un libro è intanto la trama. E poi non lo so, mi piace l'odore di un libro, non so come spiegarlo, ecco.
8: Quindi lo preferisci sicuramente a un ebook o a un qualcosa di digitale?
3: Ah no, quello assolutamente, non mi piacciono gli ebook.
18: Spesso la cultura e l'identità sono vissute e campate da per sé e per se stesso. Voi pensate che esperte e le nostre culture può essere un fatto di, può essere un vettore di pace, oggi?
1: Allora, in certe occasioni secondo me possono essere vettori di pace, però se vengono gestite per esempio come sono in questo momento, per esempio le guerre che succedono, sono spesso perché due culture non si riescono a fondere o comunque a vivere coese, e a questo punto potrebbero essere vettori di pace, ma si spera che lo siano, ecco, non sempre lo sono, ma è un augurio che mi faccio per il futuro, ecco.
6: Dalle culture io voglio ritornare con voi al Mediterraneo. Se vi chiedo, ognuno di voi, cosa rappresenta il Mediterraneo in qualche parole?
22: Anzitutto, dialogo. Penso alla Sicilia che si è formata con il dialogo, con l'integrazione di vari popoli. Poi integrazione, appunto. Ma anche culture. Entrare in contatto con varie culture è sempre un'esperienza formativa. Ce l'ha insegnato la storia. E ce lo insegna tutt'oggi, ad esempio, Mediterradio o altre trasmissioni o magazine che ci danno un'altra visione del mondo.
3: Allora, diciamo che nel corso degli anni ho viaggiato molto per il mondo, all'estero, però quella sensazione di l'odore di quando si ritornava a casa, quindi del Mediterraneo, non è mai cambiato. Quindi per me proprio significa casa, può sembrare banale, ma è così.
1: Per me il Mediterraneo è un nastro trasportatore,
9: che in qualche modo porta qualcosa ovunque. Ogni terra bagnata da questo mare porta con sé qualcosa di nuovo e lascia qualcosa di vecchio. Quindi è un nostro trasportatore.
10: Per me il Mediterraneo è oltre casa, perché comunque tutti i popoli del Mediterraneo considerano il Mediterraneo casa, però è anche pace, perché ci sono passati nel Mediterraneo diversi popoli e in certe occasioni, dopo periodi di guerra, ora lo posso definire pace mediterraneo.
0: Io forse ho una sensazione più esperienziale, ovvero non vorrei sembrare stucchevole, troppo romantico, ma io quando faccio il primo bagno dell'anno e mi metto a galleggiare a morto, come si dice, nel nostro mare, mi sento tutt'uno con esso. Mi piace immaginare che chiunque ci si immerga e si metta nella mia stessa situazione in quel momento, straniero o abitante del Mediterraneo, possa condividere la stessa emozione, la stessa sensazione.
14: Siamo alla fine di questa puntata, però guardiamo al futuro. Io vi vorrei chiedere il vostro futuro, come ve lo immaginate, che cosa vorreste fare una volta finiti gli studi? Emanuela,
9: allora,
14: il momento del sogno, quindi...
9: Il mio più grande sogno è quello di fare il magistrato, perché voglio dare giustizia a tutti coloro che cercano con tutte le loro forze, e in un mondo in cui la giustizia, soprattutto in questo periodo storico, è qualcosa di opzionale, voglio dare pace, voglio dare aiuto a chi lo richiede. Ecco.
14: Alice.
11: Allora, da piccola ho sempre sognato di diventare un medico. Diciamo che nel corso del tempo ho appurato quest'idea, questo sogno, tramite appunto delle esperienze, tra cui partiamo appunto dal principio. Da piccola facevo finta appunto che delle Barbie, delle bambole avessero appunto delle ferite, e quindi le fasciavo, e anche appunto tramite esperienze che ho avuto nel corso degli anni ho capito che non è più soltanto un sogno, ma è qualcosa che voglio davvero raggiungere.
14: Stefano.
22: Io vorrei fare fisica, mi piacerebbe aprire un'azienda mia, più che altro per sfatare il mito di una Sicilia fatta solo di ciuri che fioriscono tutto l'anno, di pupi, di marranzani, bellissima, ma mi piacerebbe che nell'immaginario comune la Sicilia fosse un luogo d'avanguardia, che fosse un luogo di tecnologia, un luogo non ancorato a una sua forma passata.
14: Valeria.
10: Il mio è collegato al lavoro di Emanuela, perché penso che senza le forze dell'ordine la giustizia lavora poco, quindi io vorrei far parte delle forze dell'ordine, anche perché sin da piccola mi è sempre piaciuto.
14: Questa idea ti è piaciuta?
10: Sì, sin da piccola mi è sempre piaciuta questa idea, ma anche il prendere le persone che si comportano male e portarle da una giustizia, ecco, a una giustizia migliore.
14: Grazie, grazie per queste straordinarie risposte, grazie per la vostra testimonianza che ci ha arricchito. Veramente c'è speranza quando sentiamo voci come la vostra, Adelaide, veramente usciamo da questa puntata veramente arricchiti.
23: Assolutamente sì, e ringraziamo appunto gli angeli del 38° parallelo per quello che fanno ogni anno, e a quanto pare appunto si moltiplicano in maniera esponenziale, quindi ce lo auguriamo anche per il prossimo. Quindi noi cominciamo a salutare.
14: Salutiamo, e intanto salutiamo i nostri amici colleghi Matteo Burini, Nabil Abidi, Luisa Antoni, Ezra Accià, e ringraziamo anche Gianmarco Scarpitta, Giuseppe Ombra e Lorenzo Cudia che ci hanno aiutati alla parte tecnica. Mediterradio torna la settimana prossima e saremo ancora qui a Marsala a raccontarvi questa 10ª edizione del Festival 38° parallelo.
23: Un abbraccio e alla prossima settimana, grazie.
12: Ici RCFM, toute la journée.
13: Actu locale, musique et bonne humeur. Chers auditeurs, vous connaissez France Info, la radio d'information en continu de Radio France. Celle-ci fait d'ailleurs parfois déjà partie de votre quotidien.
25: France Info couvre aujourd'hui près de 11 000 nouvelles communes. Et pour les auditeurs déjà fidèles, certaines fréquences FM ont changé. Un simple petit réglage de votre radio est nécessaire.
13: Retrouvez les nouvelles fréquences de France Info sur radiofrance.com ou appelez le 01 86 86 20 30.
25: Merci de votre fidélité aux radios de Radio France.
26: Vous êtes soignant, mais surtout humain. C'est pour ça qu'on protège votre santé et vos biens. Vous êtes soignant, mais aussi engagé. Vous pouvez compter sur nous pour sécuriser votre activité professionnelle. Vous êtes soignant, mais aussi prévoyant. On vous aide à épargner et préparer votre retraite. La médicale par Generali comprend et assure toutes les vies des professionnels de santé avec des solutions pensées pour leur réalité. Rendez-vous sur lamedicale.fr pour prendre soin de vous qui prenez soin des autres. La médicale est une marque de Generali.
4: Ici RCFM.
15: Sur la route, au travail, à la maison.
4: Actu locale, musique et bonne humeur.
16: Bonsoir, on est mercredi soir, 19h passées de quelques minutes et on vient officiellement de franchir la moitié de la semaine. Alors si la journée a été longue, on va essayer de rendre la suite beaucoup plus légère. Vous êtes peut-être en train de préparer l'apéro, de lancer le dîner, de faire un petit tour dehors, rentrer du sport pour certains, ou alors de pas bouger du canapé. Dans tous les cas, on s'occupe de votre bande son. Jusqu'à 20h, encore plein de choses à partager ensemble, quelques découvertes et surtout cette bulle de fin de journée qu'on aime bien installer ensemble.

0: envie de prendre l'air, de marcher beaucoup ou juste un peu, de vous dépenser ou de vous détendre, seul ou entre amis, de trouver votre nouveau sport, pour le plaisir ou pour la gagne. Venez vous initier au golf du 4 au 27 septembre partout en France. Plus de 350 golfs vous accueillent pour découvrir un sport accessible à tous. Trouvez votre club dès maintenant sur ffgolf.org, rubrique débutée.
1: Vous êtes soignant, mais surtout humain. C'est pour ça qu'on protège votre santé et vos biens. Vous êtes soignant, mais aussi engagé. Vous pouvez compter sur nous pour sécuriser votre activité professionnelle. Vous êtes soignant, mais aussi prévoyant. On vous aide à épargner et préparer votre retraite. La médicale par Generali comprend et assure toutes les vies des professionnels de santé avec des solutions pensées pour leur réalité. Rendez-vous sur lamedicale.fr pour prendre soin de vous qui prenez soin des autres. La médicale est une marque de Generali.
2: Ici RCFM. Dès votre réveil,
3: actu local, musique et bonne humeur.
4: Tutti quelli giunti non tartadano, sono venuti da conquistadori, da nemici o da visitatori senza premura.
5: Et on nous dit de ribière à Imbaliga. Avant ce grand jour, le blé a été planté sur la Kamininka, puis moissonné à la faucille, les tiges ont été liées en gerbe et manelle, puis en tas et manne, et transportées sur l'Adia où elles ont séché, puis ont été étalées en couches régulières. Vincent nous présente cette journée très attendue dans le Jonsagne.
6: Ribe, une série de portraits consacrés aux agriculteurs et producteurs de notre île.
7: Alors qui, si vous voulez, d'initier moi, seconde journée di Adribir. Infatti, fin, abbiamo già cominciato a dover a portare tutte le manelle, le modribiar, due, ne avevamo donna fa, dunque, ouais, ma portare io e va gira. A tempo, abbiamo previsto una piccola mostra d'anziani, Ernesi, di, se vuoi dire, che il caubra non ha niente di ulo, ci sono anche i ritratti di niente di ulo, e ora l'invitato a fare che noi piano piano, per passare fino alla giornata.
5: Io sì.
7: Allora, sono giunti e tiene su sonni che l'ha cullato, da lui, e dunque sono cullato, io ridi l'antuo brado, voilà. E c'è anche un cavallo, abbiamo raggiunto questo cavallo, perché spesso, so se la vasta mano, spesso facendo girare il cavallo da rei e da ioi, bon, per fare appena più di lavoro.
5: Ah. Era una maniera in cui di rendere un omaggio mi pare a uso abone.
7: Allora, qui, da sapere che di un luogo dove abone lavorava, assuminava e tribiava. Dunque, è veramente un luogo di famiglia, a sua cosa. Un luogo di famiglia e per chi bon, c'è come una trasmissione che si faccia. Si manca appena ne vuole, qui si mona la pedagogia, può obbligare dice, assai idee, assai giovani, perché lo scopo di far rinascere una dinamica, che è una, ma di noi va passare un messaggio alle generazioni noi, che li possono trovare un passo a per un ebook, un passo per fare qualcosa in senso.
5: E fa gebro, no?
7: Eh beh, lo sicuro, ci faccio piacere.
5: Di importante.
7: Abbiamo bisogno, perché abbiamo bisogno di lingua, abbiamo bisogno di idee, ma abbiamo bisogno di noi, di ritrovare l'usi. E forse di permettere a qualcuno di perché qui c'è anche un progetto, se volete, ma c'è anche un'idea di cacciare per fare urbane, dunque una dinamica veramente globale. Ci smonte, ci sono assai luoghi delle vicine urano, e perché no? Ci sono che hanno già cominciato, beh, in giro a Pianello, Guadione, a Ler, e qui ora qui stanno l'affare si va a seguire in Giussani.
5: C'est un moment privilégié et même sacré. Vous l'avez vu d'ailleurs, on susurre. Il est temps d'accompagner dans l'Adia les bœufs qui ont été réunis sous le joug à Gopia pour tirer le tribio, cette lourde pierre de dépiquage guidée par le maestro tribiaore Xavier Lugiani.
8: Oh, il y a un taureau. A forza. E quando si stinge qui, sente appena, è appena come un morso per un cavallo. O denimo, qua. Voilà.
5: E meglio, perché fa una donna una questa cosa.
8: Ah, una donna c'è una donna, ma in tutto caso pesa e ha forza. E dunque, è quel musetto o è una sete che si tiene. Tutto questo è per provare a rilanciare, a far capire che certi sapere facile sarebbe mantenere, o manco per sapere che in caso di una zocca si può sempre fare, può trovare tempo per forse sviluppare un altro idea di, come dire, di dare un altro sviluppo a gusto dell'interiore. Te di un sape fa, ma di un sape fa, che c'è la sabella va, giustamente, e che, bon, gli eberi che parecchi l'hanno più vista va, perché che sono affari sono smarriti, si può dire, più di 50 anni fa, che forse in certi luoghi, come ne ho beneficiato io con i miei, beh, le muovate sino nell'annata 70.
5: L'ultima era...
8: L'ultima fatta, perché che era di Rio di Fale, poi mi che va altrimenti. Tanto c'era tanti battiti che sbarcano tutti gli anni, per avere appena un sacco di verina, non ce l'ha fatta. Ma, nel frattempo, aiuto la scienza di partecipare a una tribiera... che dire simula quelle di sempre, e poi è stata una divisa scema in 95-96, abbiamo fatto che con Mavo, con fratello, con le pochi parenti, e di dopo voilà, è restato in capo, voilà, sono mica così vecchi, non ho che 67 anni, e boh, mio fratello è nato 75, e c'è restata, la sappiamo, voilà.
5: E no, oggi
8: senza pretensione la sappiamo, dopo ce ne se ne sapranno forse più di più, voilà.
5: Oggi pensiamo a un uomo in particolare. Quello che...
8: Mi ha detto un nome.
5: È Angelo Giovanni.
8: Beh, guarda, con il ragazzo.
5: Un nome.
8: E... Come lo ripare?
5: È di un uomo che ha lavorato in occupazione.
8: Ha lavorato in occupazione perché che è nella sua famiglia, con i suoi fratelli, con i suoi abbi, con i suoi zii, con i suoi cugini carnali, gli era di rivo, gli fa qui, perché non si può mica fare altrimenti. Se uno vuole mangiare un pezzo di pane tutti i giorni, beh, ce l'ha fatto così. E faccio che forse ci aveva... mica passione, ma una certa idea di obbligazione di fare, di mantenere, di continuare a lavorare, perché che, o allora lavorare nel suo cervello, aveva assai, senza ricchezza per tutto ognuno. E a questo parte, beh, i viuri che noi siamo, fermo qui. Ah, questa volontà che ci ha portato con Gian-Nicola Antonio di voler provare a far capire che, beh, non resta sempre i belli momenti, non resta sempre un certo saper fare a parte, e che ce l'ho mica scordato, e che può dare a una generazione nuova. E qui, per esempio, c'è un nipote francese, c'è un viola Jean-Laurent, che sono qui, e poi d'altri giovani, che sono qui per... E poi forse un giorno fa che di un'altra maniera, ma in tutti i casi di va bene che nei paesi d'altitudine dei piani di Usaninchi che sono conosciuti, questi piani di Usaninchi, per essere stati un granaglio per trovare il suo nome, di Agorsica, per tutti i grandi al di là, noi che siamo mesi per il vinco e i bastiacci, ma non trovavamo la stessa andatura che nei Usani, e mi sempre mantenuto a fare che si può continuare a fare a condizione da adattarsi alle generazioni oggi, ai materiali oggi, ma penso che qui c'è parecchie pianure che si possono sfruttare a condizione, una, di avere volontà, due, di essere appena appassionati, e tre, di mica sempre contare solo sul bisogno per campare e di metterci il suo saper fare e la sua maniera di far parte tutto qui, e tanto vedere che tutto ognuno potrà continuare a svilupparsi in giro tutto qui. E fa scordare che a Gorsa dell'interiore non so mica che paese che ci si gola di stadina, perché che ci fa già appena più fresco, e che in stesso tempo on fait la fête du village. È un viaggio che parte tu quelle di non so quanto annate, secoli in Darido, con materiali che abbiamo impiegato sino nell'annata 60-70, che sono materiali che si sopravano sempre già di, 2000 anni quando è nato Gesù Cristo, e che sino nell'annata 60 le impiegavamo sempre per i primi dell'annata 70, e che bon, un materiale ha largamente evoluato, e che uomo se ne può servire in un'altra maniera con certi mesi, ma si può fare sempre, voilà, si può tutto, deve avere una certa volontà di provare, di va bene, è sicuro, sono straziere, bello sicuro quando si tripa insieme a un piano sole, bello sicuro quando lo si goglie, quando lo si sega, quando si faccia in manile, beh, si sua, si sta in bandi, si viaggia in un'altra baia, a baia si incula la nostra pelle, perché che siamo suati, siamo un piano sole, siamo gotte del sole, ma ci sarà sicuramente i mesi che, se con la nostra politica di sviluppo generale di agosto e dell'interiore vogliamo fare, poi mi fa vedere che si può fare meglio che tanto, Strasiando in bene, è tutto un praticante, una cultura di sviluppo dell'interiore. Se montò il cedilià e voi, mettendolo su chicciole per poter accoppiare, per attaccare a fa a Tribiera. E io con Jean-François Samarcil dico, no, ma c'è mica Jean-François Samarcil, allora ci mettiamo e dopo le mani accoppiate qui e poi le mani mettono in tallaggia. Ma sapete, c'è un segreto. Dice che l'antallaggio, una volta che Adride è tribiata, dico Adride è tribiata, è quasi un caso che sta male, perché è assai tribiato ieri. Dopo c'è lo vento, e ce l'ha mica lupato lo vento, perché se non lo lupiamo, dopo ce l'ha soffiato tutti insieme. E per spagliare, per spulare, e poi ammassare.
5: Ma spulire, bene, a mezz'ogno, a due ore, a chi ore è?
8: E bene, quando ci siamo vento.
5: Ma aspettiamo un momento preciso?
8: Secondo i lugari, secondo come gli, l'aria come le sono sposte, sarà bene. Allora, secondo il tempo, dire no, sarà bene quando è un vento uno. Mica tutti i venti, perché c'è un'aria, c'è un'entrata e una sortita dentro un'aria. C'è un'entrata e una sortita, mica tutti i venti sono buono. Altrimenti in francese non prend pas tous les vents. Oh no,
5: cosa faccio ridere? Ce l'aspetta.
8: Io per esempio sto male qui a Washington, sto appena in chiesa perché che è venuto appena i venti, che era 21. Ma bon, ci è posto aspettare che anche un giorno, ma dopo a sapere se avremo tanto stesso vento che c'è da
5: vento.
8: Avanti si passa una decina, aspetta il vento, e a dormire sotto all'aria, non all'aria. Ho sotto l'imbaccio a Mirese perché c'era manco un arbre che mettevo fresco. Aspetta un momento.
5: Stanotte, Jean-Nicolas,
8: ha dormito qui.
5: Poi
8: magari era per parare l'animale che poi deve andare a mangiarsi e a baio urano.
5: Si sa mai.
8: E geniale, le vacche. E i cervi. Qui ci sono i cervi. A giovane che è stato fatto qui, vedi che è bella arte. Gli pei cervi.
5: Tutto il giorno è stato fatto a 2 metri.
8: Quasi 2 metri, perché i cervi, esatto, no? Asciuga le capre. E con vero, sono belli i cervi,
5: sono magnifici, ma mangiano
8: si genera la
5: problematica,
8: ne manco appena fastidio di mettersi in bocca un rano.
5: Posso venire con te?
8: Ah, non lo so,
5: se mi mette accanto.

0: RIB, à réécouter en podcast sur l'application ICI RCFM.
1: En tournant inlassablement dans l'Adia, les bœufs écrasent les épis et en libèrent les grains grâce au tribio qu'ils tractent grâce au San Martino. On attend qu'un vent régulier se lève, puis on lancera en l'air le mélange obtenu après le passage des bœufs grâce aux pas à le moulet. Le grain, plus lourd, retombera sur l'Adia, tandis que la paille et les enveloppes légères seront emportées plus loin. Le blé sera ensuite tamisé pour retirer les dernières impuretés, puis soigneusement séché au soleil. C'est un moment extraordinaire pour ceux qui découvrent ces gestes oubliés et une grande émotion aussi pour ceux qui avaient déjà assisté, il y a fort longtemps, à la tribiera dans le Giunsani, comme San Tomasiani.
2: La crede ai miracoli e uno veramente si è visto uglie, si è visto non solo uglie, si è visto tutto il tempo di l'impresa mossa da Gian Nicola Antoniotti quando ha avuto l'idea di ribigliare su terreno e di poneci. E dunque, sto rano tanto ramado dai nostri vecchi, tanto ramado che con cui ci campano le famiglie e sul lavoro veramente allungando da ottobre fino a luglio e poi il resto occupava un mondo di una maniera non solo faticosa ma di una maniera di spartire e ognuno portava a mano a vicino, a un parente e così con le barate fatte si passavano se stonde che oggi non si può manco pensare, stonde di adde a cultura corsa, a barata corsa e all'anima corsa. C'è Areia che si è vista, c'è la chiamata che ha avuto la sua risposta e anche giunto San Martino a fare divisi
1: un momento che fa spera e che fa gebro.
2: La speranza è quella che vale, perché senza ella, visto la situazione, visto la maniera che la gioventù piglia senso da ciò che no, portiamo noi alla nascita antica, ci accorgiamo che certuni non hanno mica premura di continuare nel suo solco e pensano che ognuno è libero di lui è di portare un suo pensamento personale. È un affare che si può trattare in logica, non mica la nostra. È la religione importante, la religione antica soprattutto, quella che veniva prima di la religione cattolica, eh? E dunque questa religione qui che è sempre apparente e che si vede nell'aglie per un detto, eh? Quando i vecchi si segnavano prima di rentrare nell'aglia mettevano San Martino davanti a mansa e poi certi avevano, sabbiano segnare e segnavano le formicole perché le formicole non giungessero mica a mangiare urano e queste sono cose che non si vogliono più vedere perché la trasmissione di segni così non si faceva più, disgraziatamente.
1: Voi conoscete una canzone che viene da lontano per parlare di questo momento di Tribiera?
2: Conosco una passata di un canto di Tribiera cantato in pioggia e come ha avuto sonore su viaggio di Bone Urano, di Laura di Goye Urano e di Ribia, eh? Dunque gli inteso i canti di Ribiera con dei lumi giravano e così e dice così: o Ribiade, o Ribiade, che le ungano le vade, che le ungano i studi, che le partino spugliate.
1: Après la spalière et la spoulière, le grain sera mis en sac et conservé au sec avant d'être porté au moulin pour devenir farine. Transmission des gestes venus de temps anciens, renaissance du blé, cette journée est porteuse d'espérance pour ceux qui s'engagent pour l'avenir, comme Jean-Nicolas Antoniotti.
3: Franchement, c'est une émotion d'abord hier, il y a capito. Hiver et tribia, cousi, pensant à ma hiver. Donc bon, on est content. On se voit tout hier, il y a ce bicazo, c'est tout le monde, bon. Niente magnifique, vous savez, Jean-François, tout type de Ralbin, qui est qui sono degli, vero? Devo usare le mani, tu e tutto, vero? Sai, sono quelli che mi ringraziano. Allora io, sono comunque ringraziati, vero? Bon, e c'è tiene, anche dai unghie, e c'è la donna perché posso dai miei e perché c'è tiene, hai capito? Un tipo, bon. E poi, ce qui è straordinario di stare in te qui è la sua umilità. Bon, hai capito che sapevo, so che è maestro di Tribiera, hein? Mica nulla, hein?
1: Imparato da Angelo Giovanni.
3: Da Angelo Giovanni. E guarda.
1: E ci sono i violi, ci sono i
3: violi. Ci sono i violi, i body, veri. Voilà, Berry. È qualcosa di incredibile. E io pensavo, Berry, non pensavo mai di vedere quello. E soprattutto, ciò che è incredibile, l'ho mai visto, veramente. L'ho visto a Roma, non mi ricordo mica, era più giù.
1: Sidelo.
3: Un tutto più sidelo. E non ho mai inteso parlare. E cos'è un tribù? A chi serve? Io capito, serve a mangiare, a sciappare, a spiccare la e più abbaia è sciappata, più è leggera, più sorte dell'aria. Capito? Voilà, donc, e un tribù, infatti, non serve che a fare, maneggia, maneggia e rimaneggia abbaia, a volte, vero? E così, infatti, rang vi spiega e magente e a bedra di importante a qualità di utribio importante donna.
1: E c'è tutta la simbolica di Adribiera
3: vabbè la simbolica va udondolo un giro come a vida bon ce qui è straordinario hanno perso a se sourire là non t'ha da lui
1: e
3: so qui odie
1: perché la vita continua ah.
3: Sai ce che mi ha detto Jacky Guardello, ha detto sai, piuttosto che andate piani in casa a diagula fammi una ribiera, è come se mi bivo una uscia. È mica straordinaria questa, eh?
1: Già, sai, vorte, di un momento di emozione per te, per lei e per niente qui.
3: Voilà, perché, bon, niente qui sono qui, sono stati abitati perché hanno veramente una passione per parte a qui. E io, ce che ho fatto, bon, c'è la tradizione, c'è tutto, ma c'è anche la volontà di mettere in te progetti di innovazione. Penso che di qui si può sortire veramente, se tu vuoi, progetti per domani. E ce qui è importante, c'è un sai idee. Perché io l'ho visto da Zidelli e l'ho fatto perché l'ho visto da Zidelli. Ma ora, ce che è importante è che Pedralba ci ha portato a Befa, Bali e Oribi, e a chi sia come Jean-René, che ha 25 anni, gli resta un minimo 60 anni. E 60 anni, anche chi sia come Jean-René, che ci ha dato queste tribiere, ci ha dato queste suminere, e ci ha dato queste ricchezze, e soprattutto spartire. Voilà. E questa è sicura in Bali, ora. L'affare è ripartito. Infatti, c'era un genere, hein? Pensiamo che uvo era spento, ma non ti soffia pas un po' ribie perché in fatto è un bisogno per niente, per niente, perché hanno bisogno di ritrovare la sua cultura e da dove li vengono. E un simbolo di ribie è qualcosa di incredibile.